0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

cade di nero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Già dentro al mio starter pan, prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: più.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo.

0: dimenticare.
1: Disco Italia è Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli.

0: benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al

C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi

0: sia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
3: Notino, tutta la bellezza in un click. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Sky, scopri le offerte su sky.it.
4: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
5: No, solo troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
8: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
9: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: voglio.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi al massimo velati e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
3: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
3: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
3: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: In questa notte fantastica.
9: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente.

0: inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
1: Ti porto via con me.
0: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
1: Sono un ragazzo fortunato.
0: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ma che male, di nuovo la schiena.
7: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
6: No, sono troppo tempo seduta.
7: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
6: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 CL è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Tre notti è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon giovedì 18 giugno 2026. Bentornata alla vita. Oggi torna a casa Elsa, la quindicenne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. La giovane si appresta infatti a uscire in via definitiva dall'ospedale Regina Margherita di Torino. Dovrà essere seguita ancora dai sanitari, fare fisioterapia, indossare delle guaine, ma l'importante è che sarà a casa. È stato un vero miracolo, perché poteva non tornare più. Un pensiero da parte dei familiari. Nell'incendio del locale La Costellazione aveva riportato infatti ustioni sul 55% del corpo. La guerra Stati Uniti-Iran sembra fatta, la speranza che quello annunciato e firmato sia un accordo vero e definitivo. La firma ufficiale è prevista per domani in pompa magna. Ci sono però ancora qualche dubbio, incertezza, visti i precedenti. L'economia, negli Stati Uniti la Fed, la banca centrale, ha lasciato i tassi invariati. La madre di Andrea Sempio, uno dei protagonisti del giallo di Garlasco e l'unico indagato della nuova inchiesta, è ricoverata in ospedale per overdose di farmaci. Secondo i medici non è in pericolo di vita, ci sono dubbi sulle circostanze che hanno portato a questo. L'intelligenza artificiale, parla Mattarella, l'Unione Europea deve fare un salto. Il cardinale Ruini, l'addio oggi le esequie, il leader dei conservatori aveva 95 anni. Ed è morto lo storico Carlo Ginzburg, aveva 87 anni e il padre della microstoria. Carlo, lei non sarà dimenticato. Gli industriali lo dicono, la crescita è un'urgenza strategica, la sfida si può vincere solo insieme. Piano casa, la Meloni promette 1,2 miliardi del PNRR per la casa sociale, rimodulazione dei fondi, ci ha atteso però il benestare dell'Unione Europea. Ormai non si fa niente, comandano loro. I rimpatri, l'Europarlamento ha approvato definitivamente nuove norme, compresa la possibilità di centri migranti in paesi terzi, come ha fatto l'Italia con l'Albania. La Meloni gongola per questo. Decisione che approva le sue decisioni. Il terrorismo, la Digos ha arrestato un 16enne per detenzione di materiale con finalità di terrorismo in Italia e contenuti vicini e definiti white jihad. A Milano la ennesima tragedia del lavoro, l'operaio trentenne che è morto schiacciato da una macchina per la polizia stradale in manovra, intrappolato contro un pilastro, una fine agghiacciante. La scuola è il giorno della prima prova, il tema dell'esame di maturità. C'è stata la solita tiritera della notte prima degli esami, la prova impegna 527.000 ragazzi. E la Ambrangiolini vuole ribadire una cosa. Approfitto per rifare ancora una volta gli auguri a Pico Cibelli. Ah beh, se c'è da fare gli auguri a Pico Cibelli, tutti si scende in campo, Ambra.

0: Franqui, lo sport, il basket, siamo a gara 4 ancora in Laguna della finale scudetto, per adesso Milano è in vantaggio 2-1 sui lagunari. Gli europei di scherma e subito Italia, la medaglia d'oro nella spada di Mencarelli, ma non è mica finita lì, ci sono state altre medaglie. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma senza Italia, è soltanto un giramondo. Intanto il mondiale va avanti, c'è stato l'esordio dell'Argentina con lo show di Leo Messi, Leo davvero Deo. E vanno avanti anche le altre partite. Tra i risultati, la vittoria della Colombia sull'Uzbekistan di Cannavaro, il pareggio 1-1 tra Portogallo e il Congo, l'Inghilterra batte la Croazia 4-2 e il Ghana ha superato Panama per 1-0. Oggi altre partite, Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia e Erzegovina e il Canada contro il Qatar. E bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno. Sulla statale 114 orientale Sicula, lavori di manutenzione dopo Augusta e prima dell'incrocio statale 193 direzione incrocio Siracusa, statale 115 e statale 124 Ragusana. Restiamo in Sicilia sulla statale 626 diramazione Licata Torrente Bremi, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Licata Calandrino, statale 123 di Licata e prima dell'incrocio Capreira. In Sardegna sulla statale 295 di Arizzo, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Asuai e prima della casa cantoniera Orto Abis, strada statale 128 centrale sarda. In Campania, sulla statale 145 Sorrentina, tratto chiuso dopo l'incrocio Casello-Castellammare di Stabia, tra Napoli-Salerno e prima di Vico e Quense. Torniamo in Sardegna, sulla statale 126 sud-occidentale sarda, dove quest'oggi ci sarà senso unico alternato con lavori dalle 9 alle 11 tra l'incrocio San Nicolo d'Arcidano e l'incrocio Terralba. In Lombardia, sulla statale 45 bis Gardesana occidentale, lavori di manutenzione dopo Paitone, prima dell'incrocio Barbarano. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Io e me, Biagio Antonacci, che bella! Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno!
0: Buongiorno piccolini, buongiorno per tutto il giorno! Oggi è già giovedì 18 giugno. Come state?
1: Come va? Come la va? Tutto bene?
0: Sì.
1: Dai, va benissimo.
2: Tre giorni all'estate,
1: ormai ci siamo,
0: sì.
1: Salutiamo. Salutiamo Max Pierucci, Ambro in regia.
0: Ciao amici.
1: Voi cari piccolini che ci state già scrivendo i vostri SMS, WhatsApp al 331-995-0095. Oggi poi iniziano gli esami di maturità, quindi
0: proprio
1: diciamo
0: oggi
1: in bocca al lupo a tutti i ragazzi.
0: Un grande in bocca al lupo a tutti i maturandi.
1: Buongiorno Cici.
2: Buongiorno anche da me. Oggi è Santa Marina.
1: Sì.
2: Auguri a tutte le Marina all'ascolto.
1: Ecco.
2: Guarda, è Roberto.
3: Sì, anche io mi associo agli auguri a Marina, in bocca al lupo a tutti i maturandi per
0: sì.
3: questo esame di maturità di quest'anno. Attenzione, c'è questa nuova legge, questa nuova regola che
0: Quale?
3: Non bisogna fare scena muta, mi raccomando.
0: No. Piuttosto, dite qualsiasi
3: piuttosto
0: cosa.
3: Dite la formazione dell'Italia del 82, Zoff, sì. Gentile, Cabrini, Oriali, Colovati, Scirec.
0: O anche quella magari più vicina a voi del 2006.
3: Esattamente. Più vicina a voi è proprio lontanissima.
0: Sì, perché 20 anni.
3: Vabbè, cari piccolini,
0: 20 anni.
3: Oggi per voi
0: ho una
3: frase di Joseph Joubert.
0: Come?
3: Non si parla mai così bene come quando non si sa perfettamente quello che si sta dicendo. Ecco, questa deve essere un po' la regola per i maturandi.
0: Sì. E anche per noi. Quando Radio Italia è solo musica italiana, solo le 7.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Flamenco, Paranoia, Samurai J, Radio Italia, solo musica italiana. Oggi abbiamo detto iniziano gli esami di maturità e tra i candidati di quest'anno ce n'è uno davvero particolare, è il cantante Pupo che a 70 anni ha deciso di completare gli studi superiori che aveva interrotto da ragazzo. Ma questa storia ci ha fatto pensare a un altro nostro amico che da giovane ha lasciato la scuola prima del diploma ed è Mauro Corona. Chissà se l'esempio di Pupo gli ha fatto venire anche a lui voglia di diplomarsi. Max, proviamo a chiamarlo?
1: Sì, magari si sta preparando, no?
0: Per andare proviamo, a dai. Buongiorno, eccomi, Corona. Buongiorno.
2: Eccomi, buongiorno, Bianchina. Ma io mi sono già diplomato qui nella scuola del bosco e della montagna. La natura è stata la mia maestra.
0: Sì, certo, conosciamo le sue qualità, però magari un diploma vero, riconosciuto, no?
2: Allora, io ho imparato tutto dagli animali, Bianchina. Dalla marmotta ho imparato a scavarmi una tana per ripararmi quando bevo troppo e non riesco a tornare a casa. Dalla volpe ho imparato a farmi un giaciglio tra i rovi per quando bevo troppo e non riesco a tornare a casa. E dal picchio ho imparato a fare i buchi negli alberi.
1: Sempre per quando beve troppo?
2: No, quelli per lasciarci le bottiglie di vino di emergenza.
0: No.
2: Per quando non riesco ad arrivare a casa e mi fermo nel bosco, Bianchina.
0: Scusi, Corona, ma a casa non c'è qualcuno che l'aspetta? No?
2: Non lo so, dovrei riuscire almeno una volta ad arrivare a casa.
0: Certo. Ma tornando al diploma, se non sbaglio, lei aveva iniziato la scuola per geometri, no?
2: Ma certo, Bianchina, a Udine. Poi un giorno avevo dimenticato a casa i libri, ho fatto per tornare, ma sapete che insomma a Udine si beve bene.
0: Certo.
2: Poi trovi sempre degli amici che ti invitano al bar.
0: E
2: niente, ho bevuto troppo e non sono riuscito a tornare a casa, Bianchina.
3: Disco Italia è Sorri, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: mentre tutto scorre, Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana, scorrono
1: i vostri messaggi.
0: I vostri messaggi al 331 995 0095, come questo.
1: Giovanna da Rò scrive: ciao piccolino.

0: Quindi vorrei fare un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi che oggi iniziano la maturità, in particolare a mio figlio Alessandro. Voglio dirgli che sono fiera di lui e del percorso che ha fatto in questi 5 anni. A lui e a tutti i maturandi dico: andate e spaccate, non sarà un voto a decidere il vostro futuro, ma il ricordo di questa notte prima degli esami e di questi giorni lo porterete sempre nel cuore. Bello, bello, grazie Giovanni.
1: Molto bello, facciamo un grandissimo in bocca al lupo anche ad Aymen, da mamma Zina e tutte le colleghe di lavoro da Granieri in Sicilia. In bocca al lupo Aymen.
0: Buongiorno piccolini, grandi, ecco, grazie. Potete fare un in bocca al lupo alla mia stellina Rita, che oggi è il primo esame di maturità, diteglielo voi cosa, un attimo, che la sua family le vuole tanto bene. Mamma Graziella, babbo Omar e i fratelli Giuseppe e Dario, grazie di cuore per la vostra compagnia.
1: Grazie a voi. Ciao a tutti, mi chiamo Stella, abito in Svizzera, ho 9 anni e vi auguro una buona giornata e una bella estate. Grazie Stella, anche a te.
2: Ciao Stella, mi raccomando, fai la brava, eh.
3: Allora,
0: sì,
3: oggi Cici, cosa? È il mio compleanno.
1: Ah, auguri Cici.
3: No, non è il suo. No, non è il mio, oggi è il mio compleanno. Mi fate gli auguri, un saluto Daniela.
0: Auguri Daniela.
3: Cara Daniela, e poi facciamo tanti auguri di buon anniversario a Paola e Corrado da Elisa.
0: Buon anniversario.
3: E poi buongiorno belle gioie, tac. Volevo augurare un buon compleanno alla mia sorella Elisabetta, tac. Gian Pietro da Rovato, tac. Auguri, auguri Elisabetta.
0: Auguri.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
2: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
0: No, ho solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
3: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: Poesia, Sal Da Vinci a Radio Italia, solo musica italiana. Dobbiamo fare un grande in bocca al lupo. Buongiorno, potreste fare un in bocca al lupo a mia figlia Fatima, che oggi inizia con la prima prova all'esame di maturità, e a tutti i maturandi, certo. Mamma Ilenia, vi ascoltiamo sempre ogni mattina facendo quel tragitto, grazie a voi. E Fatima, un grande in bocca al lupo.
1: Un grandissimo in bocca al lupo. Grande a tutti i maturandi ancora una volta.
0: Davvero, davvero.
1: Chissà se il re Carlo starà seguendo i mondiali.
0: Proviamo a collegarci. Sì, ci colleghiamo con Matteo Renzi. Ciao Matteo.
2: Eccoci qua, ciao bestiacce. Ciao Ambro e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Sono a Londra.
0: Sei a Londra, quindi.
2: Re Carlo. Carlo.
0: Ma cosa fa?
2: Carlo.
0: Cosa sta facendo?
2: Ma Carlo.
3: Scusate, ma sto montando un televisore nel mio bagno reale.
0: Ma
3: e sto usando Serbis come bolla.
1: Sì, sire, prenda bene la misura, sire.
3: Occhio.
0: No, faccia piano.
3: Stavo prendendo la coda.
0: Senta, ma scusi, Sua Maestà, ma ci tolga una curiosità, ma perché sta montando il televisore in bagno?
3: È perché io devo seguire tutte le squadre del Commonwealth.
1: Dai. No.
0: Servisse l'ha preso in pieno.
3: Non solo Inghilterra, che ieri ha battuto Croazia 4-2,
0: vero,
3: ma anche Scozia, Australia, Nuova Zelanda, Canada, nonché una piccola rappresentativa della mia tenuta di Sandringham.
0: No.
3: Sandringham.
0: Oh mamma.
3: No, di Sandringham abbiamo, abbiamo un arbitro che si occupa del VAR.
0: Bene.
3: È finito qui in bagno.
0: Chi?
3: Mi toccherà montare un televisore. Scusate. Dovrò montare un televisore anche in camera da letto.
1: Pure.
3: Per seguire.

0: E questa notte a mezzanotte, ma che orari del Menga? Come dite voi in Italia?
1: Ha imparato bene.
0: Stanotte a mezzanotte devo seguire Canada Qatar.
2: Da.
1: No.
2: Ma come mai? E poi Camilla, scusa, come fa?
0: Ma non importa, Camilla tanto dorme sempre nelle stalle.

0: donne, Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo altri messaggi da leggere, eh?
1: Sì.
0: Al 331 995 0095. Ciao piccolini, sono Mattia, sto andando alle terme con mia mamma e mio fratello e vi ascoltiamo, saluti da Santa Teresa di Riva, provincia di Messina.
1: Buone terme. Ciao amici di Radio Italia, vogliamo fare un in bocca al lupo alla mia cucciola Ludovica, che oggi affronta l'esame di maturità, e faccio gli auguri a tutti i maturandi di oggi, compresa mia cugina Emanuela, che ha compiuto ieri 40 anni e che anche lei oggi farà l'esame di maturità. Antonella da Roma, auguri a tutti i maturandi, un grande in bocca al lupo, davvero.
0: Poi Cici, cosa c'è, altri auguri?
2: Allora sì, auguri di buon onomastico alla mia santa mamma Marina, santa veramente, ti voglio bene mami, Roberta da Bergamo,
0: sì?
2: E poi buongiorno piccolini, potete fare gli auguri di buon compleanno alla mia dolce metà Elena, che oggi ne compie 19 per la seconda volta?
0: Bello.
2: Il suo maritino Stefano.
0: Ma bello di compiere più volte stessa età.
2: È bello. Bellissimo, sì. Sarebbe bello anche per voi.
0: Certo. Auguri, auguri, auguri,
1: auguri.
0: Elena.
1: Sono arrivate le buone nuove, buone nuove, solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Amore, poi il mutuo?
7: Tesoro, il mutuo non è semplice.
6: Ma su Idealista?
8: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
9: Idealista.
8: Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
10: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
11: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
12: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone!

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
5: No, solo troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Mavosten.
7: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. 2 campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole, a Radio Italia, solo musica italiana. Sole, a proposito di sì, elementi astrali, elementi di asteroidi,
1: di astrologia. No, non c'entra.
0: Astronomia, casomai. Un asteroide porta ufficialmente il nome di Yannick Sinner, pensate.
1: Ah, sì.
0: L'Unione Astronomica Internazionale ha approvato la denominazione Yannick Sinner per un corpo celeste che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove.
1: Scoperto nel marzo 2003 all'osservatorio di Campo Imperatore all'Aquila, l'asteroide è stato dedicato al campione azzurro per i suoi straordinari successi nel tennis e per i valori di resilienza, correttezza e dedizione che rappresenta.
0: Ecco, questa è la motivazione nel dettaglio. Come una stella cometa o un corpo celeste fisso, Sinner rappresenta un punto di riferimento luminoso per le nuove generazioni. Da oggi la sua grandezza è scritta anche tra le stelle. Proviamo a sentire cosa ne pensa proprio lui, Yannick Sinner, di questo riconoscimento importante.
1: Sentiamolo.
2: Pazien in ultima frontieren,
1: no, no.
2: Data Astralen 2026.
1: No.
2: Questo è il viaggio dell'asteroide Yannick Sinner,
1: no,
2: per esplorare nuovi campi da tennis,
1: sì,
2: alla ricerca di nuovi avversari, nuove forme di vita e di civiltà, per arrivare laddove nessun tennista è mai giunto prima. Helmut, ci porti via di qui.
1: No, Helmut.
2: Helmut. Ciao a tutti.
1: Ciao Yannick.
0: Penso questo omaggio a Star Trek, insomma, adesso
2: sì,
0: che sei diventato anche un asteroide.
1: Complimenti.
2: Sì, veramente, sono molto contento, è una grande responsabilità.
1: Eh sì?
2: Però la prendo volentieri e ringrazio chi ha dedicato a me questo asteroide.
1: Te lo meriti.
0: Ma visto che, come dice la motivazione della,
2: sì,
0: tua nomina nell'asteroide,
2: sì,
0: tu rappresenti un punto di riferimento luminoso per le nuove generazioni, vuoi fare un in bocca al lupo a tutti i maturandi?
2: Sì, un grande in bocca al lupo a tutti quanti, e studiate perché è importante.
0: Ecco, è vero.
2: Perché anche io nella mia carriera scolastica mi sono fermato un momento.
0: Sì, ti sei fermato alla quarta,
2: sì,
0: ragioneria, poi dopo però hai preso la,
2: sì,
0: maturità,
2: sì,
0: più,
2: sì,
0: tardi.
2: Comunque è importante studiare.
1: È vero, è vero.
0: Adesso dove ti stai recando, Yannick?
2: Sto andando verso Marte.
0: Come mai Marte? Come...
2: Perché c'hai i campi rossi,
1: ah,
2: di terra rossa.
1: Ah, ecco.
0: Ciao Yannick!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Ciao.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
0: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
2: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
3: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.

0: Esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.
1: Boh,
0: non credo che esista.
1: No, non sarà un problema. Lei, Marrakesh, a Radio Italia, solo musica italiana.
2: I vostri messaggi al 331-995-0095. Un saluto da Gianni e Maddalena, direzione Alimini Mare. Grazie, siete Radio Top. Scrive, grazie, grazie, grazie.
1: Ragazzi, buongiorno, sono già gasata per venire al vostro concertone Radio Italia a Palermo. Tutto sotto controllo, Graziella. E noi ti aspettiamo.
2: Ciao amici di Radio Italia, noi siamo diretti verso il Salento, finalmente vacanze da Elena, Benedetta, Pietro da Novi Ligure. Buone vacanze ragazzi.
1: Buongiorno, posso fare un grande in bocca al lupo a mio figlio Paolo? Anche lui inizia la maturità, dagli Pax, mamma. Aggiungo un in bocca al lupo ai miei maturandi di Quinta Informatica del Pascal Roma. La prof sta arrivando, un saluto Norma da Rignano Flaminio.
2: In bocca al lupo, cara prof, una volta.
1: Noi l'aspettiamo. Cioè no, i suoi ragazzi
2: la stanno aspettando.
1: Anch'io.
2: A Radio Italia solo musica italiana, sono le 8:01.
1: Ma state zitto, arrivo.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Firmata l'intesa tra Stati Uniti e Iran, la bozza siglata da Trump a Versailles e da Teheran da remoto, l'accordo è già in vigore, in forza l'incontro in Svizzera. Cala il sipario sul G7 di Evian, dal vertice sostegno all'intesa in Medio Oriente e all'Ucraina, ritrovata l'unità dei leader dopo le tensioni con il capo della Casa Bianca. Con Trump rapporto immutato, chiarisce Meloni che su Hormuz dice pronti a fare la nostra parte. La Premier risponde a Vannacci sul femminicidio ma non chiude a un'alleanza. Nuovi appelli del Papa per la pace, il pontefice ricorda il cardinal Ruini, fratello saggio. Leone XIV celebrerà oggi pomeriggio i funerali nella Basilica di San Pietro. Ricoverata d'urgenza in ospedale per overdose da farmaci la madre di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, la donna non sarebbe in pericolo di vita. È il giorno della prima prova di italiano per oltre 500.000 studenti, torna a chiamarsi esame di maturità, ma scattano le nuove regole sul colloquio orale e la commissione. Lunga ondata di calore sull'Italia, caldo intenso, afa e notti tropicali con un'impennata delle temperature fino a 8 gradi sopra la media, bollino arancione in 5 città. Mondiali, Kane trascina l'Inghilterra 4-2 contro la Croazia, il Portogallo di Ronaldo delude, solo un pari contro il Congo, il Ghana batte Panama, male l'Uzbekistan di Cannavaro.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Emilia-Romagna sulla statale 3 bis Tiberina e 45 il traffico è rallentato causa incidente sull'incrocio San Piero in Bagno, direzione incrocio Ravenna. In Umbria sulla statale 3 bis Tiberina e 45 c'è una coda prima dell'incrocio statale 75 centrale Umbra e dopo Bettolle Perugia, direzione incrocio Viterbo Terni. In Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania, lavori di manutenzione sullo svincolo di Altavilla Milicia, direzione Palermo. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, lavori di manutenzione dopo Altomonte, prima dello svincolo Torano-Castello, direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. In Toscana, sulla statale 62 della Cisa, rallentamenti, ci sono dei lavori di manutenzione dopo Villafranca in Lunigiana e prima dell'incrocio di Pontremoli. Ancora in Toscana, sulla statale 258 di Marecchia in provincia di Arezzo, rallentamenti causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Passo di Via Maggio e prima dell'incrocio Badia Tebalda, direzione incrocio Rimini, strada statale 16 Adriatica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In caso di incidente, presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: vai. Buongiorno, ecco dove andiamo, noi direzione Bari, da Catania per il grande Vasco Rossi. Buona giornata, Mary e Claudio dalla provincia di Catania.
1: Ciao Radio Italia, siamo Maria, Angela e Pio. Ora vi diamo il saluto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. E tutto

0: Dio, buongiorno.
1: Ma
0: grazie.
1: Ciao, ciao, grazie per il vostro buongiorno. Molto originale, direi.
0: Bravi, bravi.
1: Una nuova versione.
0: Queste sono le buone nuove con Sammy Montieri, anche Cici, fino alle 9.
2: Fine in 9.
0: E lui è Achille Lauro con Comuni Immortali.

0: Io in mente te, Maurizio Vandelli a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, nel calcio internazionale esistono diversi casi di dinastie sportive, come i Maldini per esempio in Italia, o le famiglie Anderson o Simeone e altre anche nel programma, nel panorama mondiale, sempre composte però da padri e figli. A rompere questo schema è il neozelandese Tyler Bindon, protagonista ai mondiali 2026, che è entrato in campo contro l'Iran e ha formato un tandem unico con la madre Jenny Bindon, ex portiera della nazionale femminile neozelandese e oggi assistente allenatrice.
1: Lui 21enne di proprietà del Nottingham Forest, lei ex portiera e attuale assistente allenatrice della nazionale femminile neozelandese, ha collezionato 77 presenze tra il 2004 e il 2013.
2: Si tratta del primo caso nella storia di una coppia madre e figlio nello stesso contesto mondiale, ed è veramente una cosa unica.
0: Sì, è bello anche, no?
2: Sì, bellissimo.
0: Cari piccolini, voi qual è la passione o il lavoro che vi siete tramandati nella vostra famiglia? E da quante generazioni va avanti questa cosa? Dai, fatecelo sapere con un SMS o WhatsApp.
1: Come sempre al 331 995 0095. Sono arrivato.

0: di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
0: No, solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
8: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo.

0: pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Disney e Pixar presentano...
2: Jessie, pronto?
3: Woody!
1: Toy Story 5.
4: La tecnologia ha invaso casa nostra.
5: Sto perdendo bolli per quel tablet.
1: I giocattoli contro la tecnologia.
6: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
1: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
7: Il supermercato è in chiusura.
8: Abbiamo dimenticato l'acqua.
9: Vado io.
10: Sì, ma leggera, eh?
11: Poco poco sodio, mi raccomando.
10: Sì, però anche per i più piccoli.
9: Quindi, acqua Eva per tutti?
12: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
16: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
17: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
18: Quando hai Win3 protetti? A casa tutto bene.
19: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
20: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
21: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione. Tutto da cantare. Domenica 21 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabrizio Moro. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

ma perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

vita mia. Camminando senza meta in questa strana via. Amo l'alba perché è come una sana follia. Puoi capirla se la senti e non mandarla.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e
2: Che
1: Marco
2: bel
1: Mengoni
2: canto
1: a Radio
2: d'amore.
1: Italia, solo musica italiana. E a proposito, vedi, di lavoro che è stato tramandato dalla famiglia, chi più di Angelina
2: Di Angelina
1: Mango?
2: Mango,
1: Lavoro e
2: certamente.
1: passione. E va bene, infatti vi stiamo chiedendo proprio questo: qual è la passione e il lavoro che vi siete tramandati nella vostra famiglia? 331-995-0095. Mattia da Cantù scrive: Ciao piccolini, mio papà mi ha trasmesso una professione tanto bella quanto inusuale. Siamo tacchini coltori. Come intuibile, alleviamo i tacchini, degli uccelli fantastici che meriterebbero tutti di conoscere. Infatti, organizziamo delle visite per le scuole nella speranza che qualcuno segua le nostre orme. Grazie per tenerci sempre compagnia. Potete farmi fare un saluto alla mia amica Noemi, autista di autobus che vi segue sempre? Certo, l'abbiamo fatto. Un abbraccio, Mattia. Ciao,
2: Ciao
1: ciao,
2: Mattia.
1: salutaci i tacchini.
2: Sì, e anche Noemi. Elena da Ferrara, famiglia di ferrovieri da più di 50 anni, mio padre, mio fratello, poi sono arrivata io, controcorrente.

0: Che i treni, che con i treni non c'entro nulla, ma sono immersa nel mondo dei profumi.
1: Bello. Buongiorno ragazzi, noi abbiamo un'officina meccanica di famiglia dal 1950, ha aperto mio nonno, ha continuato mio padre e da ormai 20 anni ci sono io. Io ho 2 figli, maschio e femmina, vediamo cosa succederà. Davide da Tortona.
0: Quello che penso anch'io, chissà cosa succederà anche con i nostri, con i miei figli che sono ancora piccoli. Valentina da Milano scrive: milanisti per 4 generazioni nonostante tutto, e se la ride. Ciao, la ride. Valentina,
1: ride per non piangere, vabbè. Roma Bangkok, Baby K, Giusy Ferreri.

0: stupidi ragazzi, Raffa, Raditalia, solo musica italiana. Quanto vale una tentazione?
1: E soprattutto, chi ne pagherà le conseguenze?
0: È tornato Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento sociale firmato Sky Original, condotto da Fabio Caressa.
1: 12 persone comuni, una giungla da attraversare con dei trekking faticosissimi e continue tentazioni che metteranno a rischio il montepremi di tutti.
0: Chi penserà a se stesso?
1: E chi al bene del gruppo.
0: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, tutti i giovedì alle 21:15 su Sky e in streaming su Now.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
8: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a 879,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
9: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
10: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
13: Grande nonno!
12: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine, compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: canzone estiva. Annalisa, Radio Italia, solo musica italiana, la passione e il lavoro che vi siete tramandati nella vostra famiglia. Buongiorno piccolini, la mia mamma mi ha tramandato l'amore per l'insegnamento, lavoro tanto impegnativo quanto straordinario. Un abbraccio da Arianna da Milano.
1: Ciao Arianna, buongiorno. Mia madre dal 1976 al 1987 ha fatto la rappresentante di classe dei suoi tre figli. Io dal 2012 sono il rappresentante di classe dei miei tre figli ed ancora lo sarò per altri 8 anni. Tommaso da Faren Sabina, provincia di Rieti. Ciao Tommaso.
0: Ciao piccolini, io volevo che uno dei miei tre figli diventasse carabiniere, visto che ho due cugini carabinieri e un vigile del fuoco, invece hanno preso altre strade. Ciao da Moira di Motta Visconti.
1: Paola dalla splendida Padova, posatori di pavimenti da 50 anni, ora vanno avanti i figli e che maestri, pavimenti e manodopera da gustare.
0: Va bene. Angela da Codogno, noi abbiamo ereditato da mia mamma la cucina, io cuoca, mio figlio chef.
1: Giorgio da Palermo, impresari funebri da 4 generazioni, un lavoro difficile ma con grandi soddisfazioni.
0: Sì, soddisfazioni.
1: Un saluto a tutti. Sono soddisfazioni.
0: Sono soddisfazioni.
2: È un vitalizio.
0: È un vitalizio.
2: È un vitalizio.

0: Le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
1: Dai, Oli, scopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora e ore, e dirti tutto ogni

0: oggi sono io, domani non lo so, ma oggi sono io. Alex Britti a Radio Italia, sono Musica Italiana, ed è arrivata Paoletta. Ciao Paoletta.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: In effetti abbiamo la certezza solo del momento presente. Mm. Tu sei tu, adesso, domani chi lo sa.
0: Infatti.
2: Che poi noi non è che siamo sempre noi,
1: Voi cambiate ruoli, certo, voi sì. Ragazzi, io sono sola e sarò qui per 3 ore.
0: Benissimo.
1: No, sola si fa per dire, perché sono con gli ascoltatori.
0: Infatti,
2: come sempre.
0: E sono tanti, e sono tanti.
1: Sì.
2: Paoletta, allora, con voi fino a mezzogiorno. Salutiamo Max Pierucci, Ambro in regia. Arrivederci, Cicci.
3: Arrivederci, a risentirci domani, cari piccolini. Vi vogliamo bene. Roberto, lasciaci con una bella citazione.
2: Certo, vi lascio con questa, facendo ancora un grande in bocca al lupo a tutti i maturandi,
0: certo,
2: che oggi cominciano gli esami di maturità. Una frase di Joseph Joubert: non si parla mai così bene come quando non si sa perfettamente quello che si sta dicendo. Sono arrivato.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Firmata l'intesa tra Stati Uniti e Iran, la bozza siglata da Trump a Versailles e da Teheran da remoto, l'accordo è già in vigore, in forse l'incontro in Svizzera. Da Hormuz, alla fine della guerra diffusi i punti del memorandum, l'Iran cede sul nucleare ma riceve lo stop alle sanzioni, lo sblocco degli asset e fondi per la ricostruzione. Cala il sipario sul G7 di Evian, dal vertice sostegno all'intesa in Medio Oriente e all'Ucraina, ritrovata l'unità dei leader dopo le tensioni con il capo della Casa Bianca. Con Trump, rapporto immutato, chiarisce Meloni che su Hormuz dice pronti a fare la nostra parte, poi risponde a Bannacci sul femminicidio ma non chiude a un'alleanza. Convalidato il fermo del 17enne che ha confessato di aver ucciso la zia nel veneziano, il ragazzo trasferito in un carcere minorile, si cerca l'arma del delitto. È il giorno della prima prova di italiano per oltre 500.000 studenti, torna a chiamarsi esame di maturità ma scattano le nuove regole, in bocca al lupo dalla Premier. Lunga ondata di calore sull'Italia, caldo intenso, afa, notti tropicali con un'impennata delle temperature fino a 8 gradi sopra la media, bollino arancione in 5 città. Mondiali, Kane trascina l'Inghilterra 4-2 contro la Croazia, il Portogallo di Ronaldo delude, solo un pari contro il Congo, il Ghana batte Panama, male l'Uzbekistan di Cannavaro.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi giovedì 18 giugno 2026 ed è Santa Marina. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Scopriamo subito le nostre stelle per questo giovedì. Ariete, un po' di malinconia sarà dovuta alla vostra sensazione che sta per chiudersi una parentesi dorata e che state per ricadere nella solita monotonia. Rendetevi conto che sta solo a voi dire una parola magica per rendere duraturo ciò che state vivendo. Non esitate. Toro, sulla spinta di un incentivo molto stuzzicante saprete curare con attenzione ogni particolare del vostro lavoro. Il vostro amore vi saprà apprezzare e lo dirà chiaramente. Sarà una scelta saggia non accordare la vostra fiducia a chi non la merita. Gemelli, il sole brilla luminoso nel vostro cielo e infonde buon umore ed energie positive. L'amore sarà vivace e gratificante. Chi è alla ricerca di un partner mostrerà audacia e desiderio di conquista, mentre chi è già in coppia ritroverà un'intesa perfetta. Cancro, nella vita sentimentale sarete sorretti dagli astri che vi aiuteranno a prendere delle decisioni rimandate a lungo. Riceverete un invito da parte di alcuni amici che non vedevate da tempo. Accettate, farete conoscenze interessanti e passerete una piacevole serata. Leone. La luna nel vostro segno assicura un umore splendido e momenti meravigliosi da passare in famiglia. Presentatevi con un piccolo dono ai figli o al partner, sarà un buon modo per rendere il clima festoso. Grazie al fascino saprete volgere gli eventi a vostro favore. Vergine, sarà una giornata gratificante e distensiva, non sarà tuttavia il momento migliore per intavolare discorsi d'amore troppo complessi, né per puntare su mete troppo difficili da raggiungere viaggiando, meglio quelle più a portata di mano. Bilancia, si annuncia un giovedì piacevole, le occasioni di successo non mancheranno, specialmente se avete un'attività professionale autonoma. Venere vi regalerà momenti di grande energia in amore e vi renderà fantasiosi e brillanti. Scorpione, sarà un'ardua impresa conciliare le vostre idee con quelle altrui. Probabili divergenze di carattere finanziario, dissapori affettivi e interessi contrapposti potranno movimentare la giornata fino a sera. Cercate di trovare un valido punto d'intesa sulle cose più rilevanti. Sagittario, un desiderio molto importante e legittimo sarà un solo passo dal diventare realtà e anche un sogno di vecchia data darà segnali incoraggianti. Sarà essenziale rimanere saldamente ancorati al reale ed evitare voli troppo arditi. Capricorno. Avrete una netta ripresa su tutta la linea con vostra massima soddisfazione e con la voglia di dimostrare cosa sapete fare. Sarà inevitabile curare nei dettagli una questione di denaro o di lavoro che richiederà energia e prontezza. Acquario. Qualche problema turberà le coppie più anziane per colpa di un amico che con i suoi pettegolezzi si permetterà di mettervi uno contro l'altro. Cercate di reagire con la dovuta calma senza creare inutili conseguenze. Pesci, otterrete ripetuti consensi o forse una bella gratificazione in attesa sul lavoro. Non potrete chiedere di più. Anche il vostro partner sta facendo di tutto per voi. Accontentatevi di ciò che vi darà e non resterete delusi. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Vi ricordo che il nostro oroscopo è preparato dal Mago di Parigi. E adesso subito la frase della canzone misteriosa. Mostrami i segni delle tue ferite che mi sembrano guarite. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi. Con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao!
5: In periferia fa molto caldo.

Soldi Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno a tutti da Paoletta, buongiorno Ambro, insieme fino a mezzogiorno. E tanti genitori sono in apprensione questa mattina perché è iniziata la maturità, sono uscite le tracce, ovviamente alle 8:30 i ragazzi hanno iniziato, sto cercando di capire cosa hanno assegnato loro. Per me è tutto molto difficile, ci sono tante tracce, è un po' un mondo ormai distante da me perché non vado a scuola da tanti anni, ma immagino e spero che per i ragazzi sia più semplice. Ci sono varie tipologie, c'è ad esempio il concetto di incanto, la fonte è un articolo di una giornalista, poi uno dei temi di attualità, il concetto di fatica e lo spunto è un brano di Calabresi, utilizzando proprio come spunto un brano del giornalista tratto dal suo libro Alzarsi all'alba. Oppure c'è un brano di Piero Bianucci, Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire, per la comunicazione. Oppure Furedi, Per i confini contano. O ancora un brano tratto dal discorso del presidente Saragat, Cesare Pavese, Vitaliano Brancati. E uno degli autori per la traccia appunto dell'analisi del testo è Cesare Pavese. Tra le tracce un testo tratto del libro di Calabresi. Insomma, spiegare tutto è veramente complicato, le tracce sono tante, poi ci sono le varie sottocategorie. Ho fatto un accenno perché magari qualche genitore può comprendere un po' di più e pensare: ah, questa la farà mio figlio, andrà tutto bene, andrà tutto bene. In bocca al lupo a questi ragazzi che non ci possono ascoltare in questo momento, ma le mamme, i papà, i parenti, gli amici, quelli sì. Quindi tanto tanto amore per loro e l'augurio di poter rimanere belli concentrati. E iniziamo anche con Irama, questa è Cabana.

0: Ormai già molto familiare questa canzone alle nostre orecchie, eppure una canzone uscita un mesetto fa che racconta di questo incontro tra due persone in una notte speciale, Cabana e Irama, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
3: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
4: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 Protetti. A casa tutto bene.
11: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
13: Ma che male, di nuovo la schiena.
14: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
13: No, ho solo troppo tempo seduto.
14: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
13: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
15: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
5: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano.

0: Rizzoli, in libreria.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

Una vita da mediano, Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. E Ligabue ieri sera si è esibito a Torino per il penultimo concerto del suo tour negli stadi. L'ultimo è a San Siro, a Milano, sabato 20, quello che arriva. Ma quanta tenerezza che mi ha fatto provare, perché questa tournée negli stadi è stata la prima con al suo fianco, anzi dietro, Lenny alla batteria. E Lenny è suo figlio, ha fatto un'intervista a Ligabue, ha raccontato: in genere è il papà che sostiene il figlio, qui invece è il contrario, perché è la batteria che sostiene tutto il concerto, che tiene su tutto. E poi dopo San Siro a settembre padre e figlio torneranno sul palco, daranno il via al tournée palazzo. È una cosa molto molto bella, tenera, la promozione che ha fatto il papà, che non è esattamente una promozione, è un racconto, ha descritto quello che succede sul palco, una vita veramente rock and roll, anche portarsi il figlio sul palco, e così poi andrà avanti, magari cambierà anche artista, il figlio andrà a suonare con altri, vedo e prevedo, potrebbe succedere. Comunque su Radio Italia solo musica italiana, adesso ascoltiamo i Romantici, c'è Tommaso Paradiso.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: La rondine Mango su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il vivere bene per la salute e il benessere. Oggi parliamo di libri scolastici. L'anno scolastico è terminato, a parte chi sta facendo gli esami, e ci possono essere diverse opzioni per i libri per non sprecare. Donare, ci sono diverse biblioteche, associazioni che li recuperano, poi vengono riutilizzate per aiutare le famiglie in difficoltà, però anche per progetti locali, per studenti e per famiglie. Si possono vendere se sono ancora in buono stato, si possono rivendere, ci sono, probabilmente lo sapete, dei negozi apposta che si occupano di questo, oppure si può fare online in marketplace specializzati, che sono delle piattaforme che consentono la compravendita di libri usati, oppure venderli direttamente agli studenti, o ancora scambia libri. Molte scuole in alcune città hanno gruppi social dedicati proprio alla compravendita. Non bisogna aspettare settembre, già è possibile organizzarsi adesso.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
4: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
5: No, ho solo troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
9: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
10: In questa notte fantastica.
11: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
12: Ti porto via con me.
11: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
12: Sono un ragazzo fortunato.
11: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su syscom.eu.
15: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
16: Via, via.
15: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
17: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
18: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
20: Perché sono simpatico, giusto?
19: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
20: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
19: Buonanotte.
20: Ma siete ancora qui?
19: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
21: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19€. Lidl vale davvero.

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio su Radio Italia, solo musica italiana. Che cosa avete da fare domenica 28 giugno alle 20:40? Io ve lo ricordo, Notino presenta Radio Italia Live, il concerto che è il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Domenica 28 giugno a Palermo, al Foro Italico, e ci sarà Bruno Santori a dirigere la Radio Italia Live Orchestra insieme a Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify Samurai J. E Radio Italia Live, il concerto sarà messo in onda in diretta qui su Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei, su tutti i dispositivi Echo, sulle nostre pagine social Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube e in contemporanea su Sky 1, Now e TV 8 a partire dalle 20:40. È impossibile perderci. L'hashtag ufficiale è Relive e tutte le info le trovate su radioitalia.it. Dicevo, ci sarà anche lui, chissà se canterà proprio questa canzone. Ernia, questa è per te.
2: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana alle 10 e un minuto.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon giovedì 18 giugno 2026. Nane più sane, le nanoparticelle efficaci sono nanoparticelle ingegnerizzate fatte di silice, uno dei composti più abbondanti sulla Terra, che si trova comunemente nel cibo, nell'ambiente. Si sono dimostrate molto efficaci nell'ammazzare le cellule del tumore alla prostata. In test, per ora sui topi, hanno indotto le cellule ad autodistruggersi e contemporaneamente hanno reso più attivo il sistema immunitario, portando in diversi casi a una remissione completa. Il Parlamento europeo dunque ha dato il via libera al definitivo alle nuove norme sui rimpatri di cittadini da paesi terzi irregolari in Unione. Il regolamento è passato con i voti del PPE assieme alle forze di destra. Tra le norme, rimpatrio immediato entro una data fissata, trattenimento possibile fino a 24 mesi. La rapina in casa di ultra novantenne Niscemi, due sedicenni, un quattordicenne, insomma tre sbarbati, sono stati arrestati dai carabinieri di Niscemi per rapina aggravata in abitazione, lesioni personali, danneggiamento. Secondo l'accusa sarebbero i colpevoli di una rapina commessa ai danni di un uomo e del papà ultra novantenne, che avrebbero minacciato pure per farsi consegnare denaro, documenti, un telefonino e altri effetti personali. I due sedicenni sono indagati anche per tentativa furto. La guerra Stati Uniti-Iran sembra fatta, adesso c'è la speranza che quello annunciato e firmato sia un accordo vero e definitivo. Permangono però alcuni dubbi ed incertezze, viste anche i precedenti. A Milano è morto scacciato da una macchina un operaio durante la pulizia stradale, come si dice, l'ennesima tragedia sul lavoro. Il terrorismo. La Digos ha arrestato un sedicenne per detenzione di materiale definito con finalità di terrorismo e contenuti vicini alla Wahid Jihad. Purtroppo non è il primo caso in Italia che accade una roba così. La Camera ha approvato lo stralcio di 4 emendamenti già approvati in Senato perché esorbitanti riguardo le accise. Ora il testo del decreto però campacavallo torna al Senato. Soddisfazione per l'accordo USA-Iran da parte del Papa, che parla anche dei migranti. Dice Yannick Sinner: mi sto rigenerando con la mia fidanzata Laila Asanovic. E come potete vedere da questa foto, c'è un tenero bacio tra noi due. Lo sport, la

0: Stern, subito Grande Italia, un esordio scoppiettante agli europei, l'oro di Simone Mencarelli nella spada, il fioretto della grande Errigo, nel fioretto la sua 23esima medaglia, una medaglia di argento per la bravissima Arianna. Il calcio, vanno avanti i mondiali, il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, certo, ma un mondiale senza l'Italia, beh, è soltanto un giramondo. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Sole e caldo di matrice africana dominano sull'Italia con temperature previste in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli saranno quasi ovunque azzurri senza fenomeni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, le uniche eccezioni potranno essere alcuni temporali di calore lungo l'arco alpino, soprattutto sui settori di confine, massime ben sopra la media del periodo. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: tequila guaranà.
1: Guaranà Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. Oggi è giovedì e cominciamo a pensare al weekend, a quello che potremmo fare prossimo weekend o un weekend futuro. Vi faccio questa segnalazione: è uno dei borghi più belli d'Italia, che si trova in provincia di Perugia, Vallo di Nera, dove c'è una nuova attrazione, un jukebox. Ma non è un jukebox che ti fa ascoltare la musica, è il jukebox delle storie. Casa dei racconti si chiama. È un fonografo antico che è stato trasformato in questo strumento, chiamiamolo, che è capace di raccontare storie. Tu infili una moneta da 50 centesimi e puoi ascoltare tre storie, proprio come una volta si ascoltavano le canzoni tramite il jukebox, e ha un repertorio al momento di circa 100 racconti, che vanno da storie, leggende locali, biografie di persone famose del posto, filastrocche, ricette del posto, cioè ti fa aderire ancora di più alla località. Ed è stato proprio pensato per avvicinare il turista, il visitatore, i bambini alle radici culturali della località umbra. È un'idea bellissima, è un'idea di partenza, perché io immagino la stessa cosa fatta però con una persona del posto che ti parla dal vivo. Però è un'ispirazione, e la trovo un'idea veramente molto tenera. Vi ripeto, il nome del paesino in provincia di Perugia è Vallo di Nera e questa è la casa dei racconti.
2: Disco Italia. Disco Italia è Sorri Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari.

Alessandra Amoroso mi fa venire in mente che domani è venerdì, sarà venerdì e ci saranno nuovi singoli in giro, chissà se riguarderà anche lei tutto questo. Era Sorriso Grande su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza

Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Disney e Pixar presentano...
3: Jessie, pronto?
4: Woody!
2: Toy Story 5.
5: La tecnologia ha invaso casa nostra.
6: Sto perdendo bolli per quel tablet.
2: I giocattoli contro la tecnologia.
7: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
2: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Ma che male, di nuovo la schiena.
10: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
9: No, solo troppo tempo seduto.
10: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
9: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
11: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci, Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
13: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.

0: Radio Italia, solo musica italiana, c'è l'appuntamento con Enzo Miccio e Radio Italia Style. Ciao Enzo!
1: Buongiorno, allora, oggi qualche piccola pillola un po' fashion, ok? Per quest'estate è ufficiale, ragazze mie, la gonna a fiori e il must have. Bisogna averla, che sia lunga, corta, dritta, a ruota, trasparente, semitrasparente, non importa, ma i fiori restano un tormentone, ormai non ci lascia più questi ramage floreali che avvolgono tutta la nostra silhouette. Come si indossa per essere un po' cool, evitare l'effetto tovaglia della nonna oppure divanone di un bed and breakfast inglese, ok? Regole d'oro, allora, 3. Prima, il pezzo sopra deve essere minimal, ci vuole equilibrio. Quante volte l'ho detto, se esageriamo sopra, il sotto deve essere leggero, viceversa. La gonna a fiori è già la protagonista del look, può essere abbinata ad una canotta bianca, una t-shirt, oppure a un crop top intintonita. Io lo consiglio anche con una bella camicia bianca. 2. Ai piedi.

0: fiori ad una camicia a righe sottili per essere un po' più stylish, giocare un po' sulle cromie, su questi pattern che vanno un po' in contrasto tra di loro, ma sono sempre molto belli, questa cromia, questo tripudio di colori vivaci è ad altissimo tasso di stile. Diciamo che un contrasto così è ad altissimo tasso di stile.
1: Bello Enzo, grazie!
0: A domani, ciao Paoletta!
1: Ciao Enzo! Thank you.

0: Banca Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire. Sono persone.
3: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Sempre al tuo fianco.
10: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

Pia, io però anche no. J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana, e per cantare tutte le canzoni di Radio Italia Live il concerto serve energia, l'energia di Grana Padano DOP. Grana Padano DOP protegge

0: Ad alto valore biologico per restare in forma. Il sapore della salute con vitamine A, B2, B12 e il sapore della bontà. Il formaggio DOP più consumato nel mondo. Grana Padano, un'emozione italiana. Official partner di Radio Italia Live, il concerto.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, asciugacapelli Ionico a 9,99€ e cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Amore, poi il mutuo?
5: Tesoro, il mutuo non è semplice.
4: Ma su Idealista?
6: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it. Mutui, condizioni generali.
7: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
8: Il supermercato è in chiusura.
9: Abbiamo dimenticato l'acqua.
10: Vado io.
11: Sì, ma leggera, eh?
12: Poco poco sodio, mi raccomando.
11: Sì, però anche per i più piccoli.
10: Quindi, acqua Eva per tutti?
13: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
16: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
17: Grande nonno!
16: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
18: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
1: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
4: No, solo troppo tempo seduto.
5: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
6: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su Mavosten.it. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata.

0: Mon Amour, Gigi D'Alessio su Radio Italia, solo musica italiana. E dal 3 luglio Jovanotti comincerà il suo tour europeo, inizierà dalla Croazia. Ha pubblicato un video su Instagram, ha raccontato che in questi concerti vincerà la semplicità, perché non proporrà uno spettacolo vero e proprio con effetti speciali, semplicemente ci sarà lui insieme ovviamente alla sua band. La scaletta cambierà tutte le sere e gli show dureranno 1 ora e mezzo circa. Dal 7 agosto invece partirà l'Arca di Lorè in giro per l'Italia. Noi saremo la sua radio ufficiale, questi live dureranno tantissimo, dureranno almeno 3 ore e sul palco ci sarà una maxi barca di carta. Bisogna portare ancora un po' di pazienza per vedere questo nuovo spettacolo, ma noi lo ascoltiamo adesso con Alfa, Buon Vento.
1: Ed è un po' di

0: cuoricini dei Coma Cose su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su conad.it.

Immensamente Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana, molto felice, si capisce anche da quello che ha scritto poi sui social di aver partecipato a sorpresa durante il concerto di Achille Lauro a San Siro 2026, e mi fa sorridere anche il fatto che mostra questi video e dà appuntamento poi ad ottobre lei stessa per i suoi show e poi l'estate prossima. Ma è stato davvero un momento che nessuno si aspettava, è stata una sorpresa incalcolata ma molto molto gradita. E su Radio Italia, solo musica italiana, alle 11:01.

0: rabbia.
1: Blanco, maledetta rabbia su Radio Italia, solo musica italiana. C'è una rivista inglese che annualmente stila la classifica di dove si mangia meglio, in quale città si mangia meglio al mondo. La rivista è Time Out e questa classifica tiene conto delle valutazioni dei turisti, però incrociano queste valutazioni con i pareri degli esperti, quindi gente comune, normale, che va in giro, che scopre, che assaggia, che mangia, e anche i cosiddetti esperti. In vetta a questa classifica c'è una città del Perù, c'è Lima, seguita dalla Thailandia con Bangkok e Città del Messico in Messico. E in questa classifica di 20 città c'è una città italiana al 14° posto, che è in risalita di 5 posizioni rispetto all'anno precedente, quindi al 2025. E questa città italiana è Napoli. E il giornale Time Out dice che a Napoli si mangia la pizza, i fritti, la pasta, ci sono i mercati, lo street food, la pasticceria, che continuano a rappresentare un modello di convivialità che all'estero conserva un fascino che è difficile da replicare. A Napoli, però anche in altre città italiane, io metterei tutta l'Italia in questa classifica, ma ovviamente Time Out fa una classifica come preferisce, come vuole. Comunque ci inorgoglisce in ogni caso, perché c'è una città italiana in questa classifica. Noi ascoltiamo una canzone che si chiama Le ragazze, la collaborazione tra Clara e San Giovanni.

Storie di tutti i giorni, Riccardo Fogli, un grande classico su Radio Italia, solo musica italiana, e oggi è un grande giorno atteso da lui e da tutti i fan per Olly. Eh sì, perché stasera canterà per la prima volta allo Stadio

0: Giulio Marazzi di Genova, che è la sua città, e ricordiamo che l'ultima volta che qualcuno ha cantato in quello stadio molti anni fa è stato Vasco Rossi, se non ricordo male. Lo ha raccontato lui stesso in un Radio Italia Live fatto qui nel nostro auditorium. Lui è nato a Genova, ha proprio mosso tutti i suoi primi passi nel mondo della musica lì, ha studiato al Conservatorio Paganini, e Genova, la Liguria in generale, ma soprattutto Genova, è tanto presente nelle sue canzoni, e per lui ha un grandissimo significato cantare lì. Ha trionfato al Festival di Sanremo nel 2025 con una canzone che includeva anche Genova, e da lì è proprio la sua carriera è partita, non si è più fermata, e ricordiamo che canterà nello stesso stadio il Marassi anche sabato e domenica, e sicuramente quella, la canzone che stiamo per ascoltare, farà parte di questa scaletta. Un in bocca al lupo ad Olly, lo ascoltiamo insieme a Giulio con Questa Domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly e Giuli su Radio Italia, solo musica italiana, appuntamento adesso con il nostro viaggio alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Oggi siamo nei paesi nordici, terra di mirtilli dolci e succosi, goloso gelato al cioccolato, arricchito da una variegatura ai mirtilli, ricoperto da uno strato di croccante cioccolato fondente, con granella di fave di cacao e pezzetti di mirtilli raccolti a mano. Una combinazione di gusto intensa che conquista al primo morso. Prova-

0: trovate Nui cioccolato fondente mirtilli dei paesi nordici. Scegliete la vostra prossima avventura con Nui.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
7: Che apa, che apa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia con 2 milioni di spettatori giornalieri è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
12: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai!
13: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
15: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
16: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bioniche Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
18: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
19: Perché sono simpatico, giusto?
18: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
19: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
18: Buonanotte.
19: Ma siete ancora qui?
18: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
20: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
21: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
22: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
23: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon Pistacchio. È irresistibile.

0: scattare una foto.
1: Amore è Elisa su Radio Italia, solo musica italiana. Francesca da Cremona: sì, ma è beccato, mi dice, mamma mia Paoletta quanto si sente che ami il gelato. Se parlo di gelato si trapela, si intuisce, perché quando parlo di gelato sogno il momento in cui mangerò di nuovo un gelato e quindi mi lascio trasportare. Comunque torniamo a noi, torniamo a quello che cambia intorno a noi grazie anche all'intelligenza artificiale, che può essere un'alleata in tante cose della nostra vita. Parecchi portali, parecchi chatbot ci danno la possibilità ormai di vedere come sarebbe casa nostra utilizzando quel determinato mobile o quel tappeto, e inquadrando l'angolo di casa interessato ci mettiamo già dentro quel pezzo, e quindi riusciamo a scegliere meglio perché lo vediamo già lì. È un po' come vedere una foto della nostra casa con già dentro quello che stavamo pensando di acquistare. E molti fanno tanti tipi di richieste a questo proposito: cosa mi consigli di arredare, come mi consigli di arredare il terrazzo, oppure fammi vedere un tappeto che si abbini bene, o come devo posizionare i mobili per allargare la stanza, no? Per far sembrare la stanza più grande. E nei gruppi social gli utenti si scambiano consigli sul design di interni ed è diventato normale vedere queste immagini. Però ricordiamoci sempre di mantenere un bel beneficio del dubbio, perché poi l'intelligenza artificiale tende ad iperabbellire, secondo me, a rendere tutto un po' esagerato, che poi quando ti arriva a casa l'effetto è sempre un po' diverso. Ci dobbiamo mettere anche la nostra immaginazione, quella che produciamo naturalmente quando leggiamo un libro e non vediamo le immagini, come quando ascoltate ad esempio la mia voce e mi immaginate come volete, esattamente come volete. Non mi cercate sui social perché volete continuare ad immaginarmi così come ha deciso la vostra testa, ed è sempre la scelta migliore. C'è Elettra Lamborghini, che conosciamo bene anche esteriormente. Questa è Bam Bam Bambina su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Le mani dagli occhi, Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il cinema per parlarvi di Toy Story 5. E ieri abbiamo parlato del fatto che il nostro Sal Da Vinci sarà la voce di Pizza Kill Land, cioè la pizza con gli occhiali. E questo personaggio fa parte di una piccola comunità ma molto tenace di giocattoli dimenticati che vivono in una vecchia rimessa, anche se questi giocattoli non si ricordano quando è stata l'ultima volta in cui hanno giocato con loro. Ogni giorno preparano il tè e attendono il ritorno del proprietario. Pizza è un ottimista eterno ed è il membro del gruppo naturalmente alla moda e misterioso che ama l'ora del tè. Toy Story 5 è distribuito da Walt Disney Studios Motion Picture ed è uscito al cinema oggi.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre a tuo fianco.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
7: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
8: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: la scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
6: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale.

0: ora su Spotify.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549€ anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.

0: Rugiada, Risa su Radio Italia, solo musica italiana. Riascoltiamo il pezzo di canzone che ci ha recitato questa mattina Luca Ward.
1: Mostrami i segni delle tue ferite che mi sembrano guarite.
0: Cercavo amore di Emma, questa è la canzone da individuare, ce l'ha fatta Liliana da Milano, bravissima Liliana, i complimenti oggi sono tutti per te. Liliana lavora come impiegata in un'azienda di consulenza, ama viaggiare, ama leggere, il suo cantante preferito è Ligabue e saluta la figlia Valeria, il marito Stefano. E Liliana, per te molto presto, oltre che un abbraccio immediatamente, un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: te! Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Dante Palma, Nitta e Mischilla, La testa gira su Radio Italia, solo musica italiana. Eccolo Mario Volanti.
1: Mi gira la testa.
0: Fermala.
1: Che succede?
0: Ci serve la testa ferma.
1: Buongiorno Paoletta.
0: Buongiorno capo.
1: Amiche e amici all'ascolto, ma soprattutto amici, oggi Paoletta è super estiva, eh?
0: È vero.
1: Sì.
0: Vestitino fresco.
1: Vabbè. Fa caldo, va bene, ci sta. Allora, cara Paoletta, mi prenderei la radio,
0: sì?
1: E questo lo dico tutti i giorni, ma è la verità, poi succede. Allora, oggi è giovedì, quindi c'è un pezzo di classifica ancora, il penultimo spaccato. Noi ci conterremo, se Dio vuole, domani più o meno,
0: certo,
1: a quest'ora. La valigia l'hai già iniziata a fare oppure no?
0: No, non ancora.
1: All'ultimo momento?
0: Sì, perché dipende dalla temperatura. Quindi più aumenta la temperatura, tu ti
1: ma rifi- tanto lo sappiamo che la temperatura aumenta,
0: però c'è sempre la speranza.
1: Allora, chiediamo agli amici di Palermo che temperatura ci sarà a Palermo sabato e domenica prossima. Io penso che siamo sui 33-34.
0: Allora devo togliere.
1: Togli, non c'è problema, pesa di meno. Va bene, ma adesso sono le 12, 1 minuto 49 secondi, è il momento dell'informazione e quindi
0: Sky TG24.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
4: Firmata l'intesa tra Stati Uniti e Iran, la bozza siglata da Trump a Versailles da Teheran da remoto, l'accordo è già in vigore, in forse l'incontro in Svizzera. Da Hormuz alla fine della guerra diffusi i punti del memorandum, l'Iran cede sul nucleare ma riceve lo stop alle sanzioni, lo sblocco degli asset e fondi per la ricostruzione. Droni ucraini sulla Russia, Mosca chiude tutti gli aeroporti, colpita una raffineria di petrolio, Zelensky rivendica, è la risposta agli attacchi sulle nostre città. Sondaggio YouTrend per Sky TG24, per la prima volta Futuro Nazionale di Vannacci supera la Lega, salgono PD, Forza Italia e Verdi Sinistra giù 5 Stelle. Caos treni, danneggiata la linea dell'alta velocità Napoli-Roma, circolazione rallentata con ritardi fino a 90 minuti, l'azione compiuta da ignoti. È in corso la prima prova di italiano per oltre 500.000 maturandi, tra le tracce una poesia di Pavese, un testo di Calabresi, l'Assemblea Costituente e un brano sulle frontiere. Lunga ondata di calore sull'Italia, caldo intenso, afa e notti tropicali con un'impennata delle temperature fino a 8 gradi sopra la media, bollino arancione in 5 città. Mondiali che intrascina l'Inghilterra 4-2 contro la Croazia, il Portogallo di Ronaldo delude, solo un pari con il Congo, il Ghana batte Panama, male è l'Uzbekistan di Cannavaro.
3: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Eccolo qui, lo spaccato odierno e le posizioni che vanno nell'attuale classifica dall'ottava alla quinta. Al numero 8 c'è un bel Achille Lauro, che aspettiamo a Palermo tra poco. Il brano che occupa l'ottava posizione è Comuni Immortali.

Finisce qui anche l'incontro col penultimo spaccato, vi rinvio domani per l'ultimo, domani saranno protagoniste le prime quattro posizioni e io vi racconterò questi quattro posticini subito dopo Sky TG24, come sempre accade, e cioè la nostra informazione delle ore 12. Okay.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Il supermercato è in chiusura.
8: Abbiamo dimenticato l'acqua.
9: Vado io.
10: Sì, ma leggera, eh?
11: Poco poco sodio, mi raccomando.
10: Sì, però anche per i più piccoli.
9: Quindi, acqua Eva per tutti?
12: Acqua Eva. Per me, per te, per tutti.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
16: Notino, tutta la bellezza in un click. Old Wild West, stile western, gusto unico. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione dalla sensibilità per tutto il giorno.
17: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
1: Perché sono simpatico, giusto?
2: No,
1: perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
17: Effettivamente... dormire, vai.
1: Buonanotte.
17: Ma siete ancora qui?
1: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
16: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: A
19: all'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, questo è il brano che vede insieme Angelina Mango e Marco Mengoni, e sul set del videoclip di questa canzone tra i due artisti è nata una piccola sfida. Prima delle riprese Angelina e Marco hanno ricevuto una macchina fotografica con cui realizzare degli scatti sul set. La gara verrà vinta da chi ha scattato le foto migliori, il vincitore verrà decretato dai fan che possono già votare sui social dei due cantanti. Vedremo chi vincerà.

La nostra meravigliosa e bollente redazione mi fa parlare dell'orso bruno vegetariano. Anche se è difficile da immaginare, in passato è esistito un orso vegetariano. Alcuni ricercatori spagnoli e marocchini sono arrivati a questa scoperta analizzando i resti di orsi bruni trovati in Marocco. Gli esemplari vissuti tra i 10.000 e gli 11.000 anni fa si sarebbero nutriti esclusivamente di legumi e piante, evitando sia la carne che il pesce. Avevano anche le zampe più piccole della norma, ma con artigli più lunghi, utili a scavare la terra e a strappare le piante. Questa tipologia di orso bruno sarebbe anche stata l'unica a vivere in Africa.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
7: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 al chilo.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
12: Quando non sono a casa tutto bene.
13: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
14: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
15: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
19: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
20: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
21: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

Ed eccola un'altra bella notizia che arriva dalla nostra sportiva redazione. Parliamo di record mondiale. Il CT, il commissario tecnico della Tunisia, Lamouchi, ha fatto suo malgrado la storia, diventando il primo allenatore di sempre ad essere licenziato dopo una sola partita dei mondiali. Il tecnico ha pagato cari lo scarso feeling con i giocatori e la sconfitta per 5-1 all'esordio con la Svezia. In passato era già capitato ad altri CT di essere cacciati durante i mondiali, ma avevano completato almeno due partite. Adesso il nuovo mister Renard avrà il compito di guidare la squadra contro Giappone e Olanda. È un compito duro.

0: Mi raccomando, per le prossime tre ore zitti e buoni, anzi buoni ma non zitti.
1: Mi sono sbagliato.
2: Non parliamo, ci chiamo, no, perché non parlate.
0: Allora buoni, non zitti. Buongiorno. Mi raccomando. Allora cominciamo da capo. Buongiorno signora Francesca Leito.
3: Buongiorno capo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno signor Mauro Marino.
2: Buongiorno capo, buongiorno.
0: Bentornato.
2: A tutti. Grazie capo.
0: Eri
2: grazie,
0: letter, grazie. La letta era sola.
3: Era vuota questa stanza.
0: No, era lieta.
2: Ma a me ieri hanno detto che qui è venuta un sacco di gente a trovare.
0: Sì?
3: Sì, c'era il via vai.
0: Perché quando il gatto non c'è, i topi ballano.
3: Ballano.
0: E quando
3: ballano
0: sul quando torna
3: pulmenza.
0: Il topo, che è un problema.
2: Infatti.
0: Ah, che problemi che abbiamo. Va bene. Allora, vi lascio la radio. Sono le 13:37 secondi. Prima di voi sarà protagonista, come sempre, in questa stanza. Lui con la sua gattanza.
2: Ah.
0: Con la sua miagolanza.
2: Ah.
0: Con la sua graffianza, perché lui è graffiante.
2: Certo.
0: Chi?

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon giovedì 18 giugno 2026. Padre padrone usa il bastone anche per il pallone, è allucinante questa storia. Allena il figlio con il bastone, ti insegno io come diventi un campione. Sì, è stato processato per maltrattamenti, non era soddisfatto del rendimento del figlio piccolo sui campi di calcio e per questo motivo una volta a casa lo sottoponeva a durissime sessioni di ulteriore allenamento che implicavano anche l'uso di un bastone. C'è anche questo tra i rimproveri mossi a un infermiere 46enne imputato a Torino di maltrattamenti in famiglia. Il bimbo all'epoca dei fatti aveva 8 anni e giocava nelle giovanili di un comune lì. E secondo quanto è stato detto in aula nel corso delle sedute si lamentava: papà basta, piangeva e urlava di dolore tra l'esortazione dai dai devi allenarti del padre. L'imputato è stato descritto dai testimoni come oppressivo nei confronti della compagna con la quale era anche manesco e dei figli. Era un fanatico della forma fisica e degli abiti griffati e pretendeva che gli altri facessero solo quello che voleva lui. Bah. L'esame di maturità, 7 le tracce della prima prova scritta, il tema di italiano. Cesare Pavese con Passerò per Piazza di Spagna è tra le tracce di analisi e un'altra di Vitaliano Brancati con un testo tratto dai piaceri. Tra le proposte l'Assemblea Costituente, il discorso di Saragat, poi Wenche Usman, Frank Furedi, Mario Calabresi e Piero Bianucci.
2: L'economia con gli Stati Uniti che hanno deciso, anzi non hanno deciso, perché la Fed, la Banca Centrale Americana, ha lasciato i tassi invariati. Il terrorismo in Italia, la Digos ha arrestato un 16enne per detenzione di materiale definito con finalità di terrorismo e contenuti vicini alla White Jihad. Il Papa parla dei migranti e dice che l'unica strada è l'accoglienza con piani, azioni organiche e concertate. Soddisfazione per l'accordo Stati Uniti-Iran. La guerra, infatti, adesso c'è la speranza più concreta dopo l'annuncio e la firma di questo accordo memorandum, vero e definitive le firme, anche se la cerimonia verrà fatta domani. Ci sono però ancora alcuni dubbi e incertezze visti i precedenti. L'addio al cardinale Ruini, morto a 95 anni. Il Papa celebra le esequie, è stato il leader dei conservatori e un testimone nel nostro tempo con molti interventi che hanno sconfinato anche dall'aspetto religioso. L'ultimo saluto, cardinale, lei non sarà dimenticato. E l'intelligenza artificiale, Mattarella scende in campo un'altra volta e dice che l'Unione Europea deve fare un salto da enunciazioni, principi e decisioni concrete. Rischi se l'intelligenza artificiale resta in mano di pochi, ha detto il capo dello Stato. Ma va? Dice il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Riguardo il rapporto con la ex moglie Clotilde Corot, voglio dire e tutto sommato ammettere che io ho tradito e ho fatto anche il furbo. Principe. Lo sport e il ciclismo, niente da fare per al Tour de France per Wout van Aert. Il campionissimo belga ha infatti rinunciato alla prossima edizione del Tour, prevista dal 4 al 26 luglio, a causa di un infortunio al gomito non completamente guarito. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Non cambia il tempo sull'Italia, sempre influenzato dall'invadente presenza dell'anticiclone subtropicale. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno registrarsi dei temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino, nonché lungo la dorsale appenninica. Rari gli sconfinamenti in pianura. Tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte andranno esaurendosi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi. Asciutto su tutti i settori. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: la base lo, come dire, consentiva, quindi.
1: Secondo me anche le nostre amiche e amici all'ascolto capiscono dalla base chi abbiamo dall'altra parte ormai.
0: Ma questa base la usa anche Lidia Maria. Non la usa Mazzella, non la usa Stanzini,
1: non la usa,
0: non
1: usa
0: il
1: Camorcia.
0: Pollo, non la usa Camorcia, ma la usa Malandrino di Stussi. Buongiorno, ben trovata. È finita la vacanza? È andata una settimana, dov'è che era? Sharm el Sheikh? Non tornava più, non lo so.
1: E niente, l'hanno trattenuto, ci sarà stato qualche cosa.
0: Ma il controllo passaporti, t'han scambiato per un cammello, che succede? Facci sapere, dici, non capiamo.
1: Controlli su controlli.
0: Ah, in bagno t'hanno trattenuto. Vabbè.
1: Ah, non voglio sapere, allora no, sarà mica quella cosa là famosa.
0: Però si vede che sei stato bene, il viso riposato, si vede che quando andiamo in questi posti, stiamo alla grande.
1: Sicuramente, cavolo, cioè, col mare.
0: Vabbè, il prossimo anno mi prenoto anch'io per Sharm,
1: anch'io.
0: Ma
1: io chi?
2: Mauro Marino. Ah, ecco. Francesca Leto.
0: Oh, grazie per ieri, Francesca, sei stata molto molto brava. Brava, Mauro, brava. Mi hanno detto tutti felici e contenti. Ma Francesca di qua, Francesca di là.
1: Ma io ho sofferto tanto la solitudine. Infatti sono così contenta che sei tornato finalmente. Possiamo aprire anche i saluti a caso classici col 331-995-0095. Perché anche lì, sai, mi sono fatta aiutare da quel pesciolone. Ma non è la stessa cosa.
0: Sai com'è. Comunque, niente, siamo pronti anche oggi, belli carichi. Ma oggi è oggi.
3: Oggi è giovedì, che è il giorno dopo il mercoledì, esatto. Ed è il giorno prima del venerdì, che c'è l'indovinello.
0: Ma il giovedì c'è anche il Francilicius.
1: Esattamente.
0: Vero? Molto bene,
1: guarda, ti piacerà questo
0: molto
1: che
0: bene,
1: è pubblico
0: bene.
1: Tra poco.
0: Abbiamo detto tutto, allora andiamo velocemente al cinema, pochi secondi, poi bella musica, vai.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
11: 7 eredi.
10: Chi è il prossimo?
11: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
11: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
11: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
13: Sempre al tuo fianco.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Popea?
1: È dolce nera.
0: Ah, è dolce nera, è dolce nera. No, avevo capito che era Popea. Ma chi era Popea? Te la ricordi Popea?
1: Mi, qualcosa mi...
0: Non possiamo chiederlo ai maturandi perché staranno facendo l'esame in questo momento.
1: Mamma mia.
0: Ho quasi finito.
1: Togliamoci st'ansia degli esami.
0: Sì, dai. Andiamo pure, grazie.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
8: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
9: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
10: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
2: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli €49 per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a €2,99 e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 21 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabrizio Moro. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
2: Se per

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Come on, yo. Molto bene, siamo pronti per il primo giro ufficiale dei saluti a caso. Ok.
1: Rullatina, eh? Ah sì, me la fai ripartire?
2: Sì.
1: Proprio mi sembra. Sai come quando bevi una bibita fresca che ti va
2: come
1: giù,
2: no,
1: così
2: no,
1: quel sì, rumore sì, lì non lo so, vero, mi fa venire in mente quella. Eccolo.
2: Poi però con la bibita fresca sei gasata, fai il ruttino e non va bene.
1: Va bene,
2: non
1: va bene,
2: non
1: anche quello, ci sta, è quello, piacevole. Buongiorno Mauro e Francesca.
2: Puoi farla partire un'altra volta, visto che è così almeno siamo. Grazie.
1: Buongiorno Mauro, buongiorno, e Francesca. Buongiorno. Mauro?
2: Oh.
1: Mauro, grazie, sì, per il tuo ritorno in diretta.
2: Ma grazie a te.
1: E soprattutto
2: grazie
1: per avermi già caricato il pomeriggio con la canzone di The Giornalisti.
2: Grazie, grazie,
1: ecco,
2: grazie.
1: Ciao Giuseppe.
2: Ciao caro, poi buongiorno ragazzi, grazie per la compagnia quotidiana, mi salutate ABS di Parma, dice Vincenzo, ciao ABS.
1: Ciao anche a Vincenzo.
2: Ciao.
1: Buongiorno FM, come state? Oggi è il grande giorno di Toy Story 5 al cinema. Sono un po' triste perché non potrò vederlo.
2: Aia.
1: Ma comunque, anche se sto per diventare papà, una parte di me rimarrà sempre bambino.
2: Giusto.
1: Quindi per chi lo vedrà, godetevelo e io recupererò in altro modo.
2: Bravo.
1: Una

0: faccio da Leandro, bravo, ma certo.
1: Bisogna sempre essere un po' bambini, va bene, perché quello serve, ti fa stare meglio. Buongiorno,
2: Mauro e Francesca, sono Marusca.
1: Giusto per rimanere un po' bambini. Sì, sì. Potete per favore fare gli auguri a mio Nicolas, che oggi compie 22 anni.
0: Nicolas, auguri!
1: Guarda che la mamma ti vuole tanto bene ed è orgogliosa di te, c'è scritto.
0: Che bello, mi commuovo poi anch'io. Allora c'è Stefano che ci scrive, mi dice delle cose carine di ieri, che ero da sola.
1: Lo dico io, ieri dice, Francesca è stata bravissima, ha scritto.
0: Grazie, grazie. Okay. Ma in coppia, dice Stefano, siete il risultato perfetto del vostro eccetera, eccetera,
1: guarda,
0: eccetera. Grazie, Stefano, grazie. Grazie Stefano.
1: Buongiorno Teresa da Palermo, oggi è il compleanno, 49, estate, ciao, auguri.
0: 46. Ah, 46, non aggiungiamogli.
1: Ho il riflesso della finestra qua dietro, non riesco. Quindi 46. Tanti auguri Teresa, un
0: 46.
1: Bacione.
0: Poi. E poi c'è anche Veronica, ci chiede una canzone, noi ti salutiamo, arriverà, e vedremo che arriverà.
1: Arriverà sicuramente. Nel frattempo abbiamo un giorno preferito.
0: Quale sarà il giorno preferito?
1: Il giorno preferito è oggi, perché la canzone passa oggi.
0: E quindi
1: perché
0: va bene.
1: Se fosse stato ieri, sarebbe stato ieri. Se fosse passata domani, sarebbe stato domani, ma dato che
0: oggi
1: è oggi. Oggi è il suo giorno preferito.
0: Benissimo.
1: Di chi?
0: Di Eros Ramazzotti.
1: Esatto.

0: bella sta canzone estiva,
1: molto ci piace. Malcolm Cremon, Partenope con la Brancale e The Colors,
0: lero.
1: Andiamo? Prego.
2: Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci e Duo Jazz. Speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.

0: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
1: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software.

0: software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Disney e Pixar presentano
3: Jessie, pronto?
4: Woody!
2: Toy Story 5.
5: La tecnologia ha invaso casa nostra.
6: Sto perdendo bolli per quel tablet.
2: I giocattoli contro la tecnologia.
7: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
2: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.

0: grazie, ma no, grazie, ma no, non ti preoccupare, no, no, ma figurati. Comunque grazie, grazie.
1: Sì, grazie mille.
0: Grazie mille, sì, sì, grazie. Grazie mille. Allora, Stussi, ci saluti Lidia Maria Tarsitano, la bella calabrisella che vedo di là. Che,
2: ciao, insomma, Lidia Maria.
0: Oggi non ha voluto lavorare con noi, non
2: come
0: so
2: mai
0: perché.
2: Non ha voluto, no, non ci credo.
0: No, sta dormendo.
2: Ha bisogno di riposo, sì, sì.
0: Va bene, allora, la notte prima degli esami di maturità è arrivata, anzi l'abbiamo già anche superata, ci sarà quella di questa notte. Comunque ieri, puntuale come un orologio svizzero, è arrivato anche l'immancabile in bocca al lupo di Antonello Venditti a tutti i madurandi, giusto?
2: Esatto, c'è da dire che i ragazzi hanno rispettato questa tradizione, per cui a Roma tantissimi studenti si sono radunati al Gianicolo per vivere l'ultima notte da studenti di quinta superiore. Che momenti!
0: Esattamente, bellissimo, bellissimo. Poi vedere tutti questi ragazzi che cantano e niente.
2: Oggi ho la lacrima facile,
0: no,
2: mi emoziono
0: anche
2: a pensare.
0: No, non piange.
2: Sai quei cambiamenti della vita quando
0: vuoi
2: saluti
0: togliere la
2: poi
0: canzone, che sennò piange in diretta. Togli la canzone. No, comunque.
2: La cantiamo,
0: no, rimettila,
2: però.
0: Rimettila, per favore. No, la canti.
2: E certo,
0: vabbè,
2: è un inno.
0: Questa te la concedo. Dai. Quindi tutti insieme la cantiamo con Antonello Venditti.

0: E qua ti volevo col vibrato.
1: Comunque
0: così
1: ero io,
0: alto.
1: Non era Venditti, ero
0: no,
1: io,
0: no,
1: diciamolo.
0: Tue,
1: ah, no, ecco, no, giusto per capire. Va bene, grande canzone. Ma quante ne ha scritte di canzoni così indimenticabili, Antonello Venditti?
0: Tantissime,
1: tante, no, ce ne sono tante. Ce
0: c'era
1: ne
0: anche
1: tante.
0: Indimenticabile, forse.
1: Sì,
0: si
1: sì,
0: chiama
1: sì,
0: anche Indimenticabile.
2: No.
0: Sì, sì.
1: È un po' tardi, sai.
0: Vabbè, allora scavallo subito.
1: Ecco,
0: sono le 2:01.

0: altro che l'uso.
1: Ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, metti Radio Italia.

0: se si spegne tutto noi dobbiamo uscire perché non ha più senso che stiamo qua, capito?
1: Questo bisogna dirlo. Non deve succedere.
0: Va bene, era Giorgia prima, Lucio Corsi, Volevo essere un duro, seconda oretta insieme, poi abbiamo anche delle notizie, ma volevamo finire il giro dei saluti a caso perché prima abbiamo parlato di Antonello Venditti, quindi andiamo con i messaggi.
1: Esatto, vai. Martina da Carsoli o Carsoli, non
0: Carsoli,
1: lo so.
0: Carsoli.
1: Lascia un messaggio per suo marito. Chi è?
2: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, traffico e vento forte sulla 24 tra Carsoli, Oricola e L'Aquila.
1: Porca, proprio dettagliato. Daniele, amore mio, ce la faremo anche questa volta. Io e te affronteremo. Per noi non c'è mai stato il finché morte non ci separi, perché io e te saremo legati per sempre, marito mio.
0: Bello,
1: bello, brava Martina.
0: Brava Martina.
3: No alcol e no droghe.
0: Esattamente. Ecco. Però caffè sì. Infatti Leandro dice: Mauro, niente caffè. Sì, l'abbiamo appena preso, me l'ha offerto Stussi.
1: Grazie.
0: Tu non l'hai voluto.
1: No, io no. Poi. Io no. Lucia e Anna da Pordenone ci stanno ascoltando dalla loro auto.
0: Brave.
1: Hanno appena finito di partecipare a uno sciopero. Ah. C'è in ballo il posto di lavoro.
0: Annaggia,
1: per cui vi auguriamo in bocca al lupo.
0: Bocca al lupo ragazze. Poi Stefania dalla Sicilia, provincia di Messina, buongiorno a voi. Sono disperata perché non sono riuscita a prendere i biglietti per Palermo. Mamma mia, sì. Guarda, vanno a ruba quei biglietti lì,
1: è un macello.
0: Dai, glieli vendi tu, ma sono gratis, non si vende.
1: È tutto gratis.
0: Basta registrarsi, ovviamente.
1: Buongiorno Francesca e Mauro, un abbraccio dal Cilento. Salutatemi Costanza. Ciao Costanza.
0: Ciao Costanza, siete eccetera. Mauro e Francesca, grazie. Fate un saluto a mia figlia, 24 anni oggi, si chiama Stephanie, da Moira di Motta Visconti.
1: Auguri Stephanie, auguri.
0: E poi ultimo, le galline.
1: Poi le galline, c'è Marco da Belgioioso che ci ha mandato una bellissima foto del suo gallo Garibaldi con una delle sue 5 galline, la Eunice, che dormono carini,
0: che
1: con gli occhietti chiusi, sono bellissimi.
0: Che caruccio.
4: Disco Italia è Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: In the Middle of the Night.
1: Sì, sì, proprio lì.
0: I don't walk in my shoes, ma era un'altra roba. Va bene, grande canzone di Pino Daniele, Sara, Non piangere. E prima c'era il disco Italia, abbiamo parlato del gallo e delle galline, sono arrivati i pinguini, hai visto?
1: Certo, è tutto collegato, qui.
0: Vabbè,
1: tutto
0: sorry,
1: collegato.
0: Scusa, lo sento.
1: Lo sento, anch'io che sta arrivando, eh?
0: Andiamo allora, andiamo.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
2: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: In questa notte fantastica.
7: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente unico. La nuova avventura di Jovanotti.
8: Ti porto via con me.
7: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
9: Sono un ragazzo fortunato.
7: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
10: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere.

0: L'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protecta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: non ce lo vuoi mettere. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, lo sfogo. Guarda, c'è Paoletta in TV, che ci fai in TV? Era lo sfogo, scusa. Grazie, grazie Stussi. Allora, Giovanotti, Alfa, buon vento, prima Fedez, Francesca, Michelin, ma è magnifico tutto ciò. Oggi, oltre ai ragazzi ad affrontare la prima prova scritta dell'Istituto Calamandrei di Roma, c'era anche uno studente 78enne. Ieri ha parlato di Pupo, che
1: sì,
0: fa la maturità.
1: Pupo oggi era in ballo.
0: L'aveva promesso alla mamma che l'avrebbe fatto, eccetera.
1: Sì,
0: oggi
1: sì,
0: questo
1: sì,
0: signore di 78 anni si chiama Orazio e prima di iniziare l'esame ha raccontato: sto vivendo la stessa ansia dei miei compagni, dei ragazzi, tuttavia è un'esperienza che consiglio di fare a tutti i miei coetanei che per diversi motivi, insomma, non hanno mai conseguito un diploma.
1: Ma vediamo un profilo scolastico di Orazio. Orazio ha frequentato il corso di amministrazione, finanza e marketing, non era molto preoccupato per il tema generale, anche perché aveva fatto una simulazione un mesetto fa dell'esame e aveva preso già 9, quindi, però c'erano alcune materie in cui si sentiva un po' debole, economia aziendale, francese e diritto.
0: Andrà bene. Comunque ha anche affermato di essersi trovato molto bene con tutti i suoi compagni molto più giovani di lui e che l'hanno anche aiutato a scoprire il mondo dei social.
1: Pensa.
0: Andare a fare l'esame di maturità a 78 anni, in teoria dovresti già essere parecchio maturo a quell'età.
1: Però è un bel modo per tenersi in allenamento.
0: È bello,
1: bravo,
0: fatelo, perché va bene, non è mai troppo tardi.
1: Vero, bravo.

0: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
3: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Sempre al tuo fianco.
9: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: sì, sì. Vabbè, no, l'ho chiesto già anche a lei, volevo saperlo anche. Vabbè, ti chiamo dopo, sono in diretta, scusa. No, siccome l'altra volta ho chiesto a Madame se aveva capito, oggi l'ho chiesto a Marrakesh.
1: E cosa dice? Lui?
0: Ancora non hanno. Sono lì che stanno cercando di capire. Senti la canzone di. Questo è Michael Jackson. Prima c'erano i Grammaro, nuvole lenzuola sulla radio della musica italiana. Salutiamo, va.
1: Salutiamo Anna. Anna dice che anche se è fuori, inteso come fuori casa.
0: Sono fuori dal tunnel.
1: Ci sta ascoltando, si sta godendo una sottile brezza sotto l'albero di salice. Ciao Anna, un bacione a te.
0: Ciao Anna, volevo chiedere, no, c'è una domanda qua, fra e M, ci chiede Pino da Massicelle, anzi lo chiede a te, volevo sapere da Franci se è innamorata, sei innamorata?
1: Io tutti i giorni sono innamorata di tante cose, tutti i
0: tante.
1: Giorni, sì,
0: ah,
1: è un continuo,
0: no, non è
1: un
0: una risposta, non è una risposta
1: è un
0: che ci piace, non e non piace nemmeno a Pino da Massicelle, secondo me, Pino, dici un po'. Vabbè, comunque, c'è una favola.
1: È un gioco anche un po', sì.
0: Edoardo Bennato.

0: 1983 questa
1: vedi,
0: canzone.
1: Vedi come longeva questa canzone.
0: Bravo Edoardo Bennato, riascoltato nel pomeriggio qui a Radio Italia. Tra poco faremo anche i vostri messaggi, ce ne sono tanti, non è che ci siamo dimenticati, ma volevamo parlare anche del nonno prima, della maturità, eccetera. Va bene, possiamo andare. Grazie.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
10: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
14: Il supermercato è in chiusura!
15: Abbiamo dimenticato l'acqua!
16: Vado io!
17: Sì, ma leggera, eh?
18: Poco poco sodio, mi raccomando!
17: Sì, però anche per i più piccoli!
16: Quindi, acqua Eva per tutti?
19: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
20: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
4: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Stavo parlando di quello che sarà l'evento di Vasco Rossi il prossimo anno, giusto? No,
1: sì, 2027. L'anno prossimo, sì,
0: va bene, allora la donzelletta viene dalla campagna con la scavallina storna in sul calar del sole mentre urla e biancheggia il mar. Buon pomeriggio ragazzi, Ernesto che ti ha scritto sta roba qua perché tu fai lo scavallamento.
1: Io faccio lo scavallamento e si è ispirato. Ciao sì, Ernesto, sì. Grazie.

0: Salutiamo anche Claudio.
1: Sì.
0: Che ci saluta.
1: Ciao Claudio.
0: Un abitué.
1: Ci ha mandato una bella foto. Sì. Tony da Bari, sono al lavoro, qui sto in turno e vi ascolto. Sono guardia giurata. Un saluto a mia moglie Maria Grazia. E ad Avellino lei. E beh, è un po' scomodo. Come fate a incontrarvi?
0: Un po' scomodo, ma chi è?
2: Buon primo pomeriggio, ecco, da Alberto Alfano. Attenzione sulla 16 Napoli Canosa.
1: Che va in Puglia da Napoli, certo, per l'autostrada, certo. Lì passa per Avellino, a quelle parti. No.
0: Ciao, poi potete fare gli auguri al mio piccolino che oggi compie un anno. Si chiama Nathan, dai nonni Mauro e Vanna.
1: Auguri, tanti auguri, tanti auguri. E poi salutiamo anche Eleonora.
0: Eleonora.
1: Che ci ha scritto, sta facendo le pulizie in casa.
0: Buon lavoro, a me rilassa molto fare le pulizie in casa,
1: sì,
0: evidentemente anche a Eleonora.
1: Puoi venire a fare anche a casa mia?
0: Guarda, a me piace, alcune cose di più, altre meno.
1: Bravo, perché abbiamo anche le secchiate d'acqua, volevamo ricordarlo ai nostri ascoltatori, dato che è arrivato il caldo, si sente.
0: Io so che tu volevi assolutamente sapere una cosa.
1: Che cosa?
0: Volevi sapere dov'è Dito nella Piaga questa sera.
1: Ah, dov'è Dito nella Piaga?
0: È a Rivoli, Torino,
1: Rivoli, per il tour estivo. Bello, brava, brava.
0: Trovate tutte le date di Dito nella Piaga, allora, su radioitalia.it.
1: Se andate da Dito nella Piaga a Rivoli, chiedetele: è meglio un dito nella piaga o un dito nel naso? Chiedeteglielo. Businessman, prego.

0: Ciao Stussi, ciao a tutti, ciao. Allora, prima di dirvi che ore erano, perché
1: ciao
0: Fiorella che è passata prima, abbiamo ascoltato Irama, vabbè, Lucio Dalla, prima di dirvi che ore erano abbiamo parlato di dito nella piaga, abbiamo detto meglio un dito nel naso o un dito nella piaga.
1: Era una domanda e così sono arrivate le vostre risposte.
0: Messaggi, ecco.
1: A tal domanda, caro Mauro, ti informo che la maggior parte degli uomini fermi nel traffico si dedicano alla pulizia particolare del naso.
0: Ma ragazzi, cioè io non lo so.
1: Paola poi mi invita, dice che io, visto che mi rilasso a fare le pulizie, lei avrebbe tanto per rilassarmi a casa
0: quindi
1: sua.
0: Vuoi andare ad aiutare Paola?
1: Vengo,
0: puoi
1: Paola,
0: andare.
1: Arrivo, guarda.
0: Karma, dico meglio dito nel naso, congratulazioni a voi, fantastica coppia, mio nipotino sotto gli esami, fategli un in bocca al lupo ed una bella secchiata d'acqua,
1: eccola
0: per te che ti rinfreschiamo. E poi abbiamo altre secchiate che faremo dopo, ora andiamo perché è abbastanza tardi, abbiamo fatto un po' tardi.
1: È tardi e passa veloce anche Superman adesso.
0: È passato e non l'ho visto. Ce lo racconta Federica.

0: senso? Cioè,
1: in che senso?
0: Ci sei sempre stata in che senso? Cioè, quando aveva bisogno c'era? Cioè,
1: probabile, ah, okay, probabile. O anche va dalla notte dei tempi, chi lo sa. Chi
0: comunque
1: lo sa.
0: Era Ligabue, allora al volo abbiamo bisogno di mandare una secchiata d'acqua perché fa caldissimo a Reggio, lo dice Anna, quindi prego, prego.
1: Anna, eccola.
0: Poi anche Roby, ciao Roby, grazie anche Roby. Dai, secchiata anche, anche per Roby.
1: Vai, di acqua per tutti, via.
0: Allora, da Notino trovi tutti i prodotti di bellezza, per tutti.
1: Ovunque tu sia, puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
0: Notino è presente in partner di Radio Italia Live il concerto e ti aspetta il 28 giugno a Palermo per vivere la magica atmosfera dell'evento, ricca di musica ed esperienze di bellezza.
1: Notino, today is yours, feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere, emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate?

0: goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
3: Notino, tutta la bellezza in un click. Sky, scopri le offerte su sky.it. Su Idealista, trovi il mutuo come trovi casa.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Thank you.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese.

0: lo sfogo. Scusa un attimo, a cantare così già fa caldo, mi servirebbe una secchiata d'acqua per riprendermi, perché mi...
1: vai
0: vedi, viene un mancamento dopo un po', hai capito? Al volo, allora, tantissimi tifosi argentini si erano organizzati per andare a sostenere la propria squadra ai mondiali, e tra questi c'erano anche 13.000 genitori che sono stati bloccati prima della partenza per gli Stati Uniti per non aver pagato il mantenimento dei propri figli.
1: Bene, esatto, perché il governo argentino ha adottato l'iniziativa Tribune Sicure,
0: ecco,
1: che prevede proprio che i padri che non pagano gli alimenti ai figli non possano spendere i soldi per eventi sportivi.
0: Sì, in pratica cosa succede? Loro dice: se tu non paghi gli alimenti, non c'hai i soldi per pagare gli alimenti ai tuoi figli, non dovresti neanche avere i soldi per andare allo stadio negli Stati Uniti a,
1: esatto,
0: vederti le partite.
1: Esatto.
0: Quindi prima paghi gli alimenti, poi vai allo stadio a vedere le partite.
1: Mi pare
0: mi
1: giusto.
0: Sembra anche logico.
1: Mi pare,
0: diciamo,
1: giusto.
0: Sembra
1: mi pare
0: anche
1: giusto.
0: Logico, giusto, giusto.
1: Tra l'altro è una misura che in Argentina non è una novità assoluta, perché restrizioni di questo tipo vengono già applicate abitualmente nelle competizioni nazionali, quindi, vabbè, non solo per gli eventi mondiali.
0: Mi sembra una
1: bravi
0: corretta iniziativa.
1: Sì.

0: Guarda, di là c'è Billissimo, il nostro Billo. Ciao, detto Billo. Bellissimo, bellissimo,
1: super
0: bellissimo.
1: Billo.
0: È arrivata anche Giuditta. Che
1: ciao,
0: Giuditta. Dietro a Billissimo.
1: Sai
0: Stanzini
1: che io fino là non ci vedo, cioè io arrivo fino a Stuzzo.
0: C'è anche Stanzini con gli occhiali
1: una
0: da sole.
1: Storia triste.
0: C'è questa musichetta.
1: Come è partita questa base così?
0: Così, così.
1: Triste, un po' triste.
0: Parlavamo prima di dito nella piaga, che sì, va avanti sta storia. È meglio un dito nella piaga o una piaga nel dito, ci chiede qualcuno.
1: Non so. Tutte e due
0: non lo sappiamo,
1: no, né l'una né l'altra.
0: Avrei direi un'altra domanda da farti,
1: sì,
0: e la faccio a tutti: dove saranno le bambole di Pezza?
1: Ma quando?
0: Il 28 di giugno.
1: Ah, io lo so,
0: dove?
1: Saranno a Radio Italia Live a Palermo.
0: Ovvero,
1: ovvero,
0: ma che bello! Ma saranno come la canzone?
1: Per me la canteranno sicuramente.
0: Ah, la canteranno,
1: dai,
0: non
1: certo,
0: saranno così.
1: No.

0: Quindi se scrivo porno tu leggi buongiorno?
1: Al contrario.
0: Al contrario,
1: al
0: no?
1: contrario. Perché,
0: vabbè, è arrivato un messaggio da Antonio, da Margherita di Savoia. Prego.
1: Ciao Franci, ciao Mauro. Purtroppo domani per un impegno di lavoro non riuscirò a seguirvi e quindi vorrei dare già oggi la risposta all'indovinello. In caso di vittoria gradirei una secchiata d'acqua invece del ciufolo e la risposta è cavatappi.
0: Bravissimo
1: Antonio da Margherita di Savoia.
0: Noi
1: bravo.
0: Ti mandiamo a prescindere, ti mandiamo la secchiata, così stai fresco. E grazie, grazie per il messaggio. Tra poco faremo anche l'ultimo giro dei saluti a caso.
1: Sì.
0: Molto bene.
1: Un'altra?
2: Se i tuoi occhi potessero.

0: dovessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
6: Amore, poi il mutuo?
7: Tesoro, il mutuo non è semplice.
6: Ma su Idealista?
8: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
9: Disney e Pixar presentano...
10: Jessie, pronto?
11: Woody!
9: Toy Story 5.
12: La tecnologia ha invaso casa nostra.
13: Sto perdendo bolli per quel tablet.
9: I giocattoli contro la tecnologia.
14: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
9: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
15: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
16: Grande nonno!
15: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
20: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
21: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
22: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
23: Let's go! The MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni e negozi online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: l'era dedicata a noi questa canzone sarebbe stata Ragazzi Stupidi, invece era Stupidi Ragazzi, Raff, per fortuna.
1: Raff, sì.
0: Abbiamo l'ultimo giro dei messaggi, quindi andiamo, vai, via.
1: Ciao Francesca, ciao, ciao. Mauro, sono Maria Assunta, salutatemi. Bene. Costanza, il top dei parrucchieri.
0: Vai Costanza, ciao Maria Assunta. Un saluto da Badia Lariana, da Roberto e Marisa, da Pusiano, mentre ci rinfreschiamo ascoltando voi Radio Italia dall'app.
1: Che bella foto.
0: Bella foto, bello. Ci è piaciuto molto il lago.
1: Potete
0: lì
1: salutare le mie ragazze Sabrina e Arianna e grazie della compagnia, un saluto da Savona.
0: Bene, poi ci mandi un mega saluto, grazie, per favore, leggilo come te l'abbiamo scritto, c'è anche scritto. Grazie, baci, abbracci le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta e al mitico e bravissimo Gianni, che salutiamo, grazie mille, ciao.
1: Ciao,
0: ciao a voi,
1: ciao,
0: ragazzi.
1: Siamo poi Ugo e Annalisa da Marina di Massa, e un saluto a voi e a tutta l'Italia. Viva. E tutta la Radio Italia, immagino.
0: Ecco.
1: Ovviamente mandano un messaggio di pace, e grazie mille, e grazie della compagnia. Bene. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: C'è nonna Giovanna, giusto?
1: Sì,
0: ciao,
1: giusto.
0: Ragazzi, potete fare salutare mia nipotina Nicole, 6 anni, che è in macchina con noi, direzione Lecco, vi ascolta sempre e dice ma a me non mi salutano mai.
1: Ma no,
0: ma certo che ti
1: Nicole
0: salutiamo. Ciao Nicole, un
1: ciao
0: bacione, e salutiamo anche la nonna Giovanna, brava Giovanna, brava,
1: brava.
0: Poi
1: ciao da Giancarlo. Jessica è la piccola Aurora di 2 anni e mezzo, siamo in auto da un'ora in attesa di sbarcare dal traghetto che da Livorno ci ha riportati a casa a Palermo, e volevo ringraziare e salutare mia moglie, ringraziarle per la bellissima e meravigliosa vacanza iniziata insieme 2 settimane fa, ahimè oggi terminate, ma tanto viviamo in Sicilia, quindi mare tutta l'estate. Chi è?
0: Svaghi le Laure.

0: Allora abbiamo con noi anche l'autista cantante che ogni giorno ci porta a spasso sull'autobus insieme ai passeggeri, la salutiamo, si chiama Giovanna, anche lei dalla provincia
1: di Brescia. Brava Giovanna.
0: Brava Giovanna, brava. Anche a te. Ciao Marco Falivelli, ciao Giuditta Recco.
2: Ciao.
1: Ciao ragazzi.
0: Nome e cognome, diamo anche il codice fiscale, vai via.
1: Vai. RCCGTT.
3: È lungo. Però lo so a memoria, tu lo sai a memoria?
4: Anch'io, sì, lo so.
1: No, io no, io sbaglio sempre, manca sempre qualcosa. È una di quelle cose che non imparerò mai.
0: L'indirizzo di casa te lo ricordi?
1: No, sì, quello sì.
0: Il numero di telefono?
1: Ci sta spedendo.
3: Mamma, ma che modi però, stussi. Mamma mia.
0: Infatti, niente, già viene poco con noi perché non c'ha più voglia di lavorare. Quando viene ci tratta pure male.
1: Sì, ci vuole spedire, vedi.
0: Ce ne andiamo. Con Giuditta e Marco. Mi piace il colore della tua maglietta, Marco.
3: Eccoli,
0: oggi.
3: Granata.
0: Ciao a tutti, grazie.
4: Vinaccio.
1: Ciao ragazzi, grazie Malandrino. A domani. Sono le 4:01.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio. Buon giovedì, ciao Giuditta.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio anche a te. Ma guarda lì, quanta gioventù. C'è Andrea Rienti in regia, che meraviglia.
1: Vabbè,
2: Fresco come una rosa,
1: sì,
2: guardalo lì.
1: questo sì.
2: Come questo sì, no? Tutte e due le cose,
1: Ah,
2: dovevi
1: pure
2: dire
1: quella
2: sì.
1: prima?
2: Anche la gioventù.
1: Va bene, allora entrambe le cose, sì, confermo. Amici, abbiamo 2 ore da trascorrere insieme, ci sono un po' di cose da raccontarci.
2: Sì, abbiamo confermato ieri con il sondaggio tra i nostri ascoltatori che il countdown per il Radio Italia Live, il concerto di Palermo al Foro Italico, partirà da lunedì.
1: Sì, è giusto.
2: Questo,
1: È
2: sì,
1: giusto.
2: giusto, giusto, ci abbiamo pensato a lungo, abbiamo
1: Sì.
2: deciso questo. E poi ci sono un sacco di aggiornamenti sui nostri artisti preferiti, ma non solo, abbiamo anche degli aggiornamenti su cose di cui avevamo parlato la scorsa settimana, che poi sono
1: Ma
2: successe altre cose.
1: davvero?
2: Eh sì,
1: Allora, io direi che siamo pronti per iniziare e poi
2: Sì.
1: vediamo piano piano tutte le cose. Una cosa alla volta, Giudì. Una cosa
2: Cioè,
1: alla volta.
2: troppo, mi ero spinta troppo
1: Sì,
2: avanti.
1: troppo.
2: Scusa.
1: Inizio.
3: Disco Italia è Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Cesare Cremonini, Marmellata numero 25 su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Senti, ma quanto vale una tentazione?
0: E soprattutto, chi ne pagherà le conseguenze?
1: È tornato Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, l'esperimento sociale firmato da Sky Original, condotto da Fabio Caressa.
0: 12 persone comuni, una giungla da attraversare con dei trekking faticosissimi e continue tentazioni che metteranno a rischio il montepremi di tutti.
1: Chi penserà solo a se stesso?
0: E chi al bene del gruppo?
1: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su Now.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
1: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
2: Che affa, che affa, che fa. Dai, chi la soluzione ha?
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
6: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: L'ultimo singolo di Lazza, Male da vendere, lo avete ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana, ultimo per poco, credo.
1: Ma anche perché ultimo, ma cos'è, del 2024, se non mi sbaglio, quindi è passato un po' di tempo. Sì. Non so.
0: No, vabbè, ha fatto altre cose, ma erano nei fit, era
1: che vogliamo
0: cose,
1: fare?
0: Però. Ma pare che abbia lanciato lì qualcosa.
1: Ma allora sai delle cose che non sa nessuno.
0: No, vabbè, ha messo delle barre, quindi delle pezzi di strofe di una potenziale nuova canzone sulle storie, quindi cioè la cosa è abbastanza intuitiva, non è
1: Ma non è una cosa che sai solo tu, la sanno
0: tutti. La sanno tutti.
1: L'ha messa su Instagram.
0: La sanno milioni di persone, sì, questa cosa sì, tra l'altro.
1: Ma vabbè, è importante dirlo, pensavo che avessi dei contatti privilegiati.
0: No. Lo becco sempre sotto casa, ma questo è un altro discorso. Non so perché. In ogni caso.
1: Non so perché. Vabbè, vai avanti.
0: Devo dire che la sua macchina è molto più appariscente della mia, quindi lo vedi subito. Uscirà presto nuova musica. Aspettiamo insomma l'annuncio ufficiale.
1: C'è un'altra cosa che si vocifera, ma è abbastanza, insomma, confermata. Non in percentuale altissime. Sì. Pare che potrà essere tra gli ospiti dei prossimi concerti di Sfera.
0: Sì, credo di sì, perché hanno condiviso un sacco di canzoni, lo ha fatto pure per Geolier, per esempio a San Siro.
1: Infatti.
0: C'era anche lui, insomma, loro, sai, hanno questo team di amici.
1: Dream team,
0: esatto.
1: Esatto. Va bene, lo scopriremo nuova musica, scopriremo se sarà ospite. Intanto una cosa la facciamo sicuramente ora. Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Black Nirvana su Radio Italia, solo musica italiana. È successo. È finita bene, però.
1: Sì, è una storia a lieto fine quella che stiamo per raccontarvi. Sì. In realtà ve l'avevano anticipata già nel weekend Edoardo Prele e Laura Giane. Questa storia della sparizione misteriosa di un robottino che faceva. Robottino delle pulizie, quello automatico,
0: sì,
1: quello che cammina da solo per
0: quello
1: per la
0: rotondo, stanza. Quello rotondo.
1: Sì, in una pizzeria di Treviso.
0: Sì.
1: Era andato via.
0: Era uscito dalla pizzeria e non era più tornato.
1: Si era perso.
0: La cosa che io ho trovato tenerissima è che il padrone della pizzeria ha iniziato a fare delle affissioni in giro per il comune di Treviso con le foto del robottino, come se si trattasse di un cane, di un gatto. Una cosa meravigliosa, dicendo proprio: si è perso.
1: Chiunque l'avesse
0: riportatelo
1: visto,
0: a casa.
1: Riportatelo in pizzeria, vi offro una pizza.

0: Sì. C'era anche la taglia.
1: Sì, sì, okay. Sì. E invece non è servito regalare una pizza, perché in questi giorni, dopo 3 giorni di segnalazioni, l'ha ritrovato, era appoggiato alla porta del suo locale, perfetto, funzionante, integro, sì. Era lì. Sì, sì, adesso sì. Bisogna capire se qualcuno lo ha trovato e l'ha riportato a casa, oppure se il robottino stesso ha ritrovato la strada di casa.
0: Io credo che il robottino abbia voluto provare a vedere cosa c'era fuori dalla pizzeria, provare a esplorare il mondo. Poi ha capito che magari non era il posto più adatto a un robot rotondo, ok? E quindi è tornato in pizzeria dove le forme gli ricordavano qualcosa.
1: Giusto, le pizze. Io non so se l'avete fatto anche voi che ci state ascoltando, se l'hai fatto anche tu, quella la fuga da casa che fai quando hai 4-5 anni.
0: Come no?
1: Che metti poche cose dentro uno zainetto, di solito sono dei fumetti, il tuo pupazzo preferito, certo. Nulla che ti serva per sopravvivere, fondamentalmente, niente. E poi fai quei 100 metri.
0: Ora, nel suo caso c'era, dentro sicuramente c'è l'intelligenza artificiale, perché questi mappano tutto. Sì. E quindi sicuramente ne sapeva più di noi. Però alla fine è tornato a casa lo stesso.
1: Vedi, è andata bene. Siamo molto contenti di avervi potuto dare questa notizia, sì, a lieto fine.
0: Bravo, robottino.
1: Bravo, robottino. Samurai J.

0: Samurai J, ossessione su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Volete sapere una cosa? Il 28 giugno Spotify accende Palermo con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live, il concerto. Arriva Radio Italia Trend per Spotify, una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Samurai J.
0: Non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist di Radio Italia Live, il concerto su Spotify. Ma non è tutto. Dopo lo show, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione.
1: Scalda la voce.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: In questa notte fantastica.
6: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
7: Ti porto!
6: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
8: Sono un ragazzo fortunato.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
4: Perché sono simpatico, giusto?
3: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
4: Effettivamente... dormire, vai.
3: Buonanotte.
4: Ma siete ancora qui?
3: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: Ipu, dammi solo un minuto su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sì, di solito era un gioco, sai, quando nascondino, no? Cioè, avevi un tot di tempo, tutti si nascondevano, poi ti giravi e andavi a cercarli. Questa cosa succede anche nelle esercitazioni della polizia.
0: Sì, in Giappone. In Giappone. Cosa è successo? Che è a Utsunomiya.
1: Se non lo sai tu, guarda che sei fan della cultura giapponese, non lo saprò neanche io.
0: Vabbè, una cittadina del Giappone, c'è stato un allarme perché un orso è arrivato molto molto vicino alle case.
1: Quindi
0: bisogna fare delle esercitazioni di sicurezza.
1: Certo, anche per capire come comportarsi in queste situazioni. Ce n'era una su tutte, che poi è diventata virale sui social, consisteva in questo. Un uomo doveva indossare una maschera da orso e muoversi come avrebbe fatto l'animale, e gli altri dovevano sparargli cercando di colpirlo, naturalmente.
0: Allora, detta così suona male.
1: Ok.
0: Allora, erano proiettili non con proprio la carica esplosiva, erano proiettili di quelli che ti colpiscono, non ti fanno male, però comunque ti colpiscono.
1: Lividone ti resta.
0: Quello che io non ho capito di tutta questa cosa è perché la maschera? Cioè, bastava che lui atteggiasse da orso, no?
1: Bastava dire, scappa.
0: Colpisci lui.
1: Capito? Scappa che noi ci divertiamo. Cioè, poteva essere
0: esatto,
1: questo.
0: Invece la maschera da orso, non lo so, per rendere tutto più realistico.
1: Più realistico, forse.
0: Oltretutto, visto il video, fa molto ridere perché c'è la maschera da orso e poi l'uniforme della polizia.
1: Chiaro, che con le movenze da orso, che poi come sono le movenze? Però, vabbè.
0: Si metteva un po' a quattro zampe, un po' su due, un po' a quattro zampe, un po' su due. Però lo hanno preso,
1: Avevo un livello di difficoltà incredibile perché doveva camminare a quattro zampe, una cosa non naturale, mentre tutti gli altri della polizia, quindi è gente che lo sa fare, sparava.
0: Sì, ma infatti l'hanno preso,
1: Beh.
0: Ho visto, è stato colpito più volte. Vabbè, bravi loro.
1: No, bravo lui che ha detto vado io.
0: Sai che c'è, bravi tutti.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina, la E45 corsia chiusa per veicolo in panne sull'incrocio Verghereto, direzione incrocio Viterbo-Terni. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, rallentamenti per veicolo in panne sull'incrocio variante di Uras, direzione Porto Torres. In Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, traffico rallentato per incidente sull'incrocio stazione di Albinia, statale 74 Maremmana, direzione Ponte San Luigi allacciamento A10, Genova 20 miglia. Ancora in Toscana, sulla statale 68 di Valcecina, fondo stradale di Sestato sull'incrocio Saline di Volterra, strada statale 439 Sarzanese-Valdera. Nel Friuli Venezia Giulia, sulla statale 13 Pontebana, senso unico alternato per lavori dalla mezzanotte di quest'oggi tra l'incrocio Dogna e l'incrocio Pontebba A23 Palmanova-Tarvisio. In Lombardia, sulla statale 336 dell'aeroporto Malpensa, veicolo in avaria sull'incrocio strada statale 527 Lonate-Pozzolo, direzione incrocio statale 11 Magenta-Boffalora. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Ricorda che una distrazione può costarti la vita. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Emma, l'amore non mi basta, questa è la seconda ora che trascorriamo insieme a Radio Italia Solo Musica Italiana. Giuditta Recco, Marco Falivelli, Andrea Rienti in regia. Parliamo di un capovolgimento di abitudini incredibili, perché una volta si usciva al primo appuntamento e cercavi di dare il meglio di te, capito? Di illudere le persone.
1: Aspetta un attimo, scusa. Io, ma anche quando esco la prima volta con un gruppo di amici nuovo. Cerco di essere al meglio, ma c'è qualcosa, è sbagliato.
0: Allora, io sono molto d'accordo con questa cosa, qui hanno dato un nome, perché inconsapevolmente
1: figurati se non gli avevano dato un nome, ti pareva.
0: Si chiama Goblin Intimacy, cioè l'unione tra goblin e intimacy, cioè vuol dire essere sinceri, probabilmente privilegiando gli aspetti negativi esporre, per dire: ragazzi, questi sono i miei difetti. Allora, poi se avete voglia scoprite anche i pregi.
1: Che modalità è?
0: No, è bellissima, allora, io l'adoro.
1: Allora, il fatto è che il goblin mood, cioè la modalità goblin, è quella che di solito abbiamo tra le quattro mura di casa, quando magari, non lo so, mangiamo un panino seduti sul divano guardando una serie TV, anche facendoci cadere un po' le briciole addosso,
0: Il
1: gelato poi ti cade. Il gelato.
0: Dopo il panino, rumori vari che possono.
1: Vabbè, adesso non è. Però sì, è quello che fai quando non c'è nessuno. Sì. Lo fai proprio perché non c'è nessuno.
0: Sì. Cose che derivano dalla digestione.
1: Perché non stavo dicendo questo.
0: No?
1: Perché al primo appuntamento io dovrei farmi vedere abbrutita?
0: Perché?
1: Dalla vita.
0: Perché tu quello che stai comunicando è: io sono così, amici.
1: Ma io non sono così.
0: Amate i miei difetti.
1: No,
0: ok, perché io da sola sono così, quindi voglio essere naturale anche con voi.
1: No, ma non è. Allora, secondo me non è naturale. Secondo me ci sono diverse modalità, quelle che tu tieni per te stessa e quelle che fai vedere agli altri. Mi sembra sana come cosa.
0: Non lo
1: Se
0: so.
1: Se no andremmo in giro tutti.
0: Se hai diverse personalità, allora questo è plausibile. Nel caso in cui tu volessi essere sincera al massimo.
1: Ma non è questione di sincerità, è questione anche di amor proprio. A un certo punto, secondo me, devo far vedere prima i miei difetti?
0: È l'eterno dibattito tra forma e contenuto. Cioè, io ti do la forma, però poi il contenuto magari a volte è diverso. E questo è sbagliato, secondo me. Io ti faccio vedere tutto e poi passo, cioè, volta per volta capiamo in che forma, no?
1: Vabbè, ci penserò. Me le terrei per me quella modalità goblin. Ma se posso.
0: Ognuno è giusto che abbia.

0: Siamo soli, siamo soli, siamo soli.
1: Vasco Rossi, siamo soli su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ma noi invece vogliamo parlarvi di un gesto di unione, perché ci sono gesti che fanno una differenza, come la donazione di sangue, plasma, insostituibili alleati per affrontare interventi, terapie e malattie.
1: Ogni giorno oltre 1800 persone necessitano di trasfusioni e per garantire un flusso continuo di vita è importante donare periodicamente.
2: Sì, bravo.
1: Mamma mia. Ah. Durante tutto l'anno comunque bisogna donare, anche d'estate.
2: Bastano pochi minuti per regalare speranza a chi ha bisogno di nostro aiuto. Scopri la gioia di donare, visita il sito avis.it.
1: Avis, charity partner di Radio Italia Live. Il concerto ti aspetta insieme ai volontari di Avis Regionale Sicilia il 28 giugno al Foro Italico di Palermo.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
6: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con ProRepair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine, compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
12: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
14: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
15: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
16: Grande nonno!
15: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
18: Quando siamo in vacanza.
19: A casa tutto bene.
20: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
21: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
22: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 21 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabrizio Moro. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Sal Da Vinci, poesia su Radio Italia, solo musica italiana. Marco, sì. Anche agli ascoltatori di Radio Italia mi rivolgo in questo momento. Sapete che io, tra le tante passioni che coltivo, ne coltivo tante in modo da non essere esperta di niente.
1: Ok.
0: C'è anche lo spazio.
1: Perfetto.
0: Però io vorrei che tu mi spiegassi, proprio tu, anche agli ascoltatori, che cosa sta per succedere.
1: Praticamente la NASA vuole fare il falò sulla Luna. Volevo essere molto superficiale.
0: Perché non si può, non c'è l'ossigeno.
1: Non è che un falò. Loro vogliono creare, ok, chimicamente, queste piccole fiamme controllate, isolate all'interno di una camera sigillata. Lo scopo di questa iniziativa è studiare il comportamento del fuoco dentro a spazi chiusi nello spazio.
0: Ma non. Okay. Cioè, fa la palla.
1: Ma queste sono cose che loro vogliono fare.
0: Di solito
1: per
0: il fuoco in assenza di gravità diventa una specie di
1: spazi chiusi, evidentemente pressurizzati, cioè in qualche modo. Adesso
0: ho capito. Vogliono fare la base sulla Luna per poi andare su Marte. Quindi controllano.
1: Lo scopo è esattamente questo: insediamenti sulla Luna, e quindi ci servirà anche infiammare qualcosa. No, perché a noi serve infiammare qualcosa.
0: È questo che pensavo. Cioè, va bene l'esperimento, sì. Lo capisco, ha anche senso. Però se poi fai una base sulla Luna, che è comunque una cosa che tecnologicamente è molto avanzata, no? Sì. Ma perché non credo che ti serva il fuoco. A cosa dovrebbe mai servire?
1: A parte il fatto che, cioè, comunque deve partire da lì una navicella, no?
0: Sì, ho capito, ma fuori, quindi mica starà all'interno la navicella.
1: Cioè, vabbè, ma io che ne so dove starà adesso. Io non lo so dove starà.
0: Secondo me è tutto per arrostire i marshmallow.
1: Secondo me
0: tutto sto giochetto che stiamo facendo è perché vogliono mettersi lì, perché sono americani,
1: certo.
0: E vogliono accendere e arrostire marshmallow con la vista della terra, capito? Certo. Romantico, bello, bravi.
1: L'unico paese al mondo che fa il barbecue di caramelle. Cioè, così, io ve l'ho messa lì.
0: Tra l'altro,
1: poi fate voi.
0: Tra l'altro, le caramelle sono l'unica cosa che non dovrebbe essere passata al barbecue. Loro, capito? Perché dobbiamo fare i diversi.
1: È innaturale passare le caramelle al
0: barbecue.
1: Anche
0: secondo me.
1: C'hanno i video degli UFO e non ce li danno. Ma perché siete così, ragazzi?
0: È un mistero. Enrico Ruggeri.
2: Con gli occhi bene aperti, chiediamo un po' d'amore alla

0: IPIO, J-Ax, Radio Italia, solo musica italiana, visto che siamo siamo immersi nel country, nella cultura americana. Hai scoperto di più sul marshmallow, grazie
1: ai nostri
0: ascoltatori.
1: Non è che ho scoperto, Francesca da Montreal. Ci ha mandato una foto spiegandoci che l'evoluzione del marshmallow sul barbecue si chiama s'more. Ed è un sandwich, mi è venuta l'acquolina in bocca però, ed è un sandwich fatto con dei biscotti e poi c'è questo fornelletto,
0: sì.
1: Tu bruci il marshmallow, sì. Lo metti tra i due biscotti e poi ci sciogli il cioccolato sopra.
0: Un panino di biscotti marshmallow. Francesca, torna qua. Francesca, non le fare queste cose, torna qua.
1: L'Italia ti aspetta.
0: Torna qua.
1: Noi qui abbiamo la matriciana,
0: sì,
1: Francesca.
0: Torna.
1: Vieni.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Incredibile!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21:15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
6: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21:15 su Sky.
7: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi De'Longhi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
2: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: 100%.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
0: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
0: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
0: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: The Colors, Rolling Stones su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, parliamo di una recente intervista a Vanity Fair di Noemi, okay, che ha delineato il suo passaggio da teenager o qualcosa in più fino a giovane adulta.
0: Allora, diciamo che lei non ha mai fatto mistero di essere sempre stata un po' nerd, anche un po' giovane vecchia, no? Tra virgolette, ne ha sempre parlato di questa cosa, però ha svelato un particolare in più che ovviamente me l'ha fatta risultare ancora più simpatica, certo, di quanto mi stesse simpatica lì.
1: Vabbè, quando era teenager comunque.
0: No, ancora adesso. Sai,
1: no,
0: sì, quando, era teenager, ancora.
1: Quando era teenager.
0: Sì.
1: Stava nella sua cameretta a disegnare, era una nerd dei fumetti manga e stava sempre per conto suo. Hai sentito l'ultima frase? Stava sempre per conto suo.
0: Cioè, che cosa vuol dire? Che
1: no, io solo non si era capita l'ultima frase, l'ho sottolineato.
0: No, ma scusa, che cosa intendi? Che
1: poi dopo la
0: piacciono...
1: musica ha preso il sopravvento, ovviamente.
0: Sì, va bene, ho capito. Però no, cioè quello che tu cercavi di lasciare intendere, che le persone che hanno la passione per i fumetti, manga, per gli anime, dovrebbero stare.
1: No,
0: questo intendi dire?
1: No, mi stai mettendo
0: il sottotesto era questo?
1: Non ho detto questo, ho solo riportato testualmente ciò che ha detto Noemi.
0: Allora facciamo una cosa.
1: Non ho detto
0: ascoltiamo
1: altro.
0: Noemi, sì, con Tu cosa fai questa sera? E ne parliamo fuori onda. Io te. Sì, vieni qua. Stare

0: casa mia di Gali a Radio Italia solo musica italiana diceva verde sempre più verde.
1: Infatti si sono palesati Daniele ed Emiliano con lo stesso punto di verde. Sì, è una roba
2: Non so, ma non ci siamo messi d'accordo.
1: Cioè, oltretutto, voglio dire, di solito capita che siate vestiti con gli stessi colori, però sono il verde di
3: verde di questo verde tono acceso, poi.
1: È difficile.
2: Tutte due canotte.
1: Canotte verdi. Mi ricordo canotte verdi.
0: Mi ricordo.
3: Tra l'altro a descriverci così, due tamarri incredibili.
4: Sì, tamarosa. Sì.
3: Canotta verde.
1: L'hai detto tu, non l'ho detto io.
3: Esatto. Avete fatto tutto da te.
0: Però, ne usciamo puliti.
1: Sì, volevo dire che cioè, non so se avete notato che c'è tantissima gioventù in regia.
2: Sì.
1: C'è Andrea
2: sì.
1: Rienti.
3: In pigiama, tra l'altro. In
0: sì,
3: pigiama.
0: Vabbè, perché sta per andare a dormire. Ha finito. Cioè, è tardi.
1: Giusto. Una minestrina e via. E via, a letto. Okay.
0: Ci sentiamo domani?
1: Sì, sempre a partire dalle 16. Sono le 18 e un minuto.

quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana

0: no no o oh, sì sì, amore baby. Disperato, Achille Lauro baby su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata, bentrovate, bentrovati.
1: Buon giovedì, ciao. Buon 18 di giugno a tutti, buon primo giorno di maturità per i maturandi che oggi hanno affrontato la prova scritta.
0: Ma tra l'altro ho letto i temi del tema, scusate il gioco, sì, di parole, ma io non sarei stata in grado di farlo.
1: Scena
0: nessuno.
1: Muta. Scena muta scritta però.
0: Scena scritta muta. Mm. Scena vuota, scena bianca.
1: Difficili, complicati in alcuni casi.
0: Non si può niente.
1: Si vede che
0: so.
1: I ragazzi di oggi sono molto più preparati di noi e per fortuna, aggiungerei, meno male, speriamo.
0: Lo spero.
1: Speriamo bene, comunque giornata piena di cose, intensa questa di questo giovedì, anche per Edo Stanzini che sorride in regia, non capisco per quale motivo.
0: Non lo so, perché sembra uno dei Blues Brothers.
1: Probabilmente.
0: Così, cioè
1: sì.
0: Proprio anche l'occhiale adatto oggi, perché lui cambia occhiale anche a seconda un po' della giornata, sapete che lui sta in regia con l'occhiale da sole perché noi riflettiamo e lo capiamo.
1: Certo.
0: È così d'altronde. Però oggi ce l'ha veramente molto schermato, molto scuro.
1: Molto particolare. Il nostro Edo, buona serata da parte di Daniela Cappelletti.
0: Anche da parte di Emiliano Nino Piccardi, buona serata a tutti voi al 331-995-0095, cioè il nostro solito numero per raggiungerci con WhatsApp, potete raccontarci un po' come va.
1: Sì, soprattutto se per esempio avete fatto oggi la maturità, lo
0: sarei curiosa,
1: ma magari
0: sì,
1: ci raccontate com'è andata per voi, oppure se ieri avete visto la partita del mondiale. Ieri,
0: cosa c'era ieri?
1: Ieri ha mondialato bene. Ieri c'era
0: Inghilterra-Croazia. L'ho vista anch'io, bellissima partita da entrambe le parti.
1: La Croazia ha giocato benissimo, ma l'Inghilterra molto di più, e infatti
0: penso
1: ha stravinto.
0: Forse l'Inghilterra è la squadra che ha esordito meglio
1: al momento
0: con l'Argentina.
1: Papabile candidata alla vittoria
0: finale. Così?
1: Sì, gran partita, molto bella. Tra l'altro, tifose della Croazia, già vincitrici del campionato del mondo.
0: Perché?
1: Ma basse proprio.
0: Tifose?
1: C'erano le inquadrature delle tifose della Croazia. Basta.
0: Le WAGS, dici?
1: Diamole subito. Diamo subito la coppa loro. Ma consegniamogliela.
0: Si commenti da bar, questa è una radio, non è un bare.
1: Ma guarda, okay, che credo di condividere il pensiero con molti altri che ieri, oltre che dal bel calcio, sono stati stregati anche da queste croate. Che
0: quindi
1: sono,
0: adesso la tua squadra preferita è la Croazia.
1: Ma
0: sei una
1: no?
0: banderuola al vento, incredibile.
1: C'è Loredana Bertè invece, e la Luna Bussò.

0: È così che i marinai augurano buona fortuna. Buon vento, lo cantano Jovanotti ed Alfa qui su Radio Italia, solo musica italiana. Buon vento a tutti quelli che nel weekend che sta per arrivare vogliono andare al cinema a vedersi una cosa super carina.
1: Nuova storia da raccontare, anzi nuovo capitolo per Woody, Buzz, Jesse e tutta la banda che appunto stanno per tornare con una nuova avventura, e non saranno soli perché torna sul grande schermo una delle saghe più amate di sempre.
0: Stiamo parlando di Toy Story, che torna al cinema con il suo quinto capitolo. In questo caso i nostri amici giocattoli hanno davanti una grande sfida, quella con la tecnologia.
1: E a scombinare gli equilibri arriva Lilipad, un tablet super intelligente che diventa subito un nuovo giocattolo preferito della piccola Bonnie.
0: E così tutta la banda di giocattoli storici dovrà capire se c'è ancora spazio per loro nell'era digitale.
1: Toy Story 5 da oggi al cinema.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
9: Amore, poi il mutuo?
10: Tesoro, il mutuo non è semplice.
9: Ma su Idealista?
11: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
15: Via, via!
14: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
16: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
17: Notino, tutta la bellezza in un click. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Old Wild West, stile western, gusto unico.
18: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
19: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con ProRepair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
20: Il supermercato è in chiusura!
21: Abbiamo dimenticato l'acqua!
22: Vado io!
23: Sì, ma leggera, eh?
24: Poco poco sodio, mi raccomando!
23: Sì, però anche per i più piccoli!
22: Quindi, acqua Eva per tutti?
20: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
25: Caldo africano! Nottate e giornate da incubo!
0: Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Arisa con la nuova, si chiama Rugiada. Buona serata su Radio Italia, solo musica italiana. Ci appassiona molto lo sport, vi teniamo un po' aggiornati con i mondiali, e però lo facciamo anche con un altro sport che a me piace moltissimo.
1: Il tennis. Diciamo le cose come stanno, chiamiamo gli sport con il loro nome, perché è un po' un fenomeno dell'ultimo periodo che sta cambiando le nostre abitudini. Ci vuole, Edo, perdonami, la base giusta quando parliamo di questo sport così regale.
2: Tennis.
1: Prego.
2: Scusa.
0: Dicevo, sì, ma con tutte e due oggi, sì, sì. Perché facciamo un discorso più generale.
1: Se una volta noi ragazzini scendevamo in strada e ci mettevamo a giocare a pallone con i nostri amici, pam pam pam pam, la signora del terzo piano che urlava basta, te lo buco sto pallone, sì. Quelle cose là, adesso qualcuno comincerà a gridare basta, te la buco sta pallina.
0: In realtà, se devo essere sincera, io che ho sempre amato questo gioco, il tennis, quando ero più piccola andavo in cortile e giocavo a muro spesso.
1: Lo facevo già
0: e poi quando c'era qualcuno si palleggiava, o anche i racchettoni quando non si riusciva a giocare a tennis,
1: sì.
0: Ma anche in cortile. Anche in cortile io ci giocavo.
1: C'è un filmato che è diventato virale proprio nelle ultimissime ore, in cui un bambino italiano gioca a tennis proprio a muro, cioè contro il muro per strada, cosa che una volta accadeva, come dicevamo, con il pallone si faceva la classica tedesca, adesso si gioca più facilmente a tennis.
0: Eravamo una minoranza, questo sì. Va detto. Negli ultimi anni, grazie sicuramente a Sinner, a Cobolli, a Berrettini, ma io ci metto dentro anche Fognini, che è stato il primo, no, della nuova epoca a tirare la carretta tutto da solo per anni, ma anche Jasmine Paolini, ma anche sì, Flavia Pennetta, sì. Ma anche Roberta Vinci. E posso andare avanti, no?
1: Sì.
0: Perché insomma è giusto nominarli.
1: Però.
0: È giusto, bisognerebbe nominarli tutti perché non c'è solo Sin.
1: Ho capito, ma stiamo qua fino a dopodomani. Fino a Sabbia e Montieri.
0: È giusto. Se allora continui. Diciamo che anche tra le nuove generazioni oramai il tennis è diventato uno sport veramente significativo.
1: Mi piace questa cosa perché vuol dire che non solo ce la caviamo bene a livello internazionale, ma che sta diventando culturalmente sempre più importante. E poi che i ragazzini scendano per strada a giocare. Fosse anche
0: a bocce.
1: Bocce.
0: Va benissimo.
1: Meglio che stare sul cellulare, no?
0: Ma sempre meglio che tutto, ma

0: il ritorno delle vibrazioni, ambiguità così strafatta di coriandoli.
1: Ah, però.
0: Qui su Radio Italia Solo Musica Italiana abbiamo un bel suggerimento importante per tutti.
1: Esatto, perché da Notino trovi prodotti di bellezza proprio per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
0: Notino è presenting partner di Radio Italia Live il concerto e ti aspetta il 28 di giugno, tra 10 giorni, a Palermo per vivere la magica atmosfera dell'evento ricca di musica ed esperienze di bellezza.
1: Notino, today is yours. Feel good.
2: Radio

0: Prendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
3: Disney e Pixar presentano...
4: Jessie, pronto?
5: Woody!
3: Toy Story 5.
6: La tecnologia ha invaso casa nostra.
7: Sto perdendo bolli per quel tablet.
3: I giocattoli contro la tecnologia.
8: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
3: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
9: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21.750. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a €9,99 e cuffie wireless per bambini a €9,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
17: Perché sono simpatico, giusto?
16: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
17: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
16: Buonanotte.
17: Ma siete ancora qui?
16: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
18: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Sabine Gramaro, Parlami d'amore a Radio Italia, solo musica italiana, lo fanno da tanti anni, di raccontarci dell'amore tramite le loro canzoni, e proprio a 2 giorni della partenza dell'Una storia ancora semplice live 2026, il loro tour, è arrivato un momento speciale pieno di emozioni e d'amore proprio per Giuliano Sangiorgi.
1: Un momento molto privato che riguarda da vicino proprio la sua famiglia, perché il figlio Michele, il secondogenito di Giuliano e di Ilaria, ha mosso i suoi primi passi. A raccontarlo è stato proprio il cantante Sabine Gramaro, che ha fatto questo post tenerissimo sui social, dove ha voluto condividere tutta la gioia di esserci stato in un momento così importante. Quando un piccolino cammina, una piccolina cammina, tu che sei il padre o la madre, beh, rimani un po' così, un po' spiazzato. Dice,
0: la vita che fiorisce, no?
1: Sì,
0: che
1: va avanti. Sei pronto per il mondo, vai e prenditi tutto. Ha anche voluto scrivere una serie di parole molto toccanti che trovate sul nostro sito, su radioitalia.it.
0: E sicuramente anche sul suo profilo di Instagram, quindi fatevi un giro se vi va.
1: Sì, ma fate un giro anche sul nostro sito, anche per leggere questa e tante altre notizie che riguardano da vicino il mondo
0: anche
1: della
0: sui
1: musica.
0: Social, fate un giro sui social di Radio Italia. Subito la nuova di Malika Yan.

0: Non solo per il titolo, non solo perché si chiama Mare Mare, ma proprio per come è costruita questa canzone di Luca Carboni, ti lascia proprio il sapore della salsedine.
1: Sì, salata questa canzone.
0: Incredibile, è bellissima. 1992 quando usciva ed è ancora una
1: attuale, super attuale, super hit, e mi fa sempre voglia di andarmi a mangiare una piada in Emilia Romagna, in Romagna anzi proprio.
0: Fa venire voglia di andare al mare, però se c'è
1: la piada,
0: c'è anche la
1: sul
0: piada
1: sul mare, capito? È un aperitivino anche.
0: Ancora
1: l'orario è quello giusto.
0: L'ora è quello giusta e
1: siamo riusciti a dirlo.
0: Cosa?
1: Niente.
0: L'ora è quello giusta.
1: Anch'io non riesco a dire.
0: Però se magari state facendo l'aperitivo, brindiamo con voi, anche se

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne andranno esaurendosi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, asciutto su tutti i settori. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutte le regioni centro-meridionali e anche su buona parte del nord, con qualche addensamento isolati piovaschi sulle Alpi, specie occidentali. In giornata aumenterà l'instabilità temporalesca su tutto l'arco alpino di confine, con fenomeni che localmente potranno risultare di moderata intensità. Buono altrove, clima caldo ovunque. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: come segui il ritmo? Samurai J, Flamenco Paranoia, siete nella serata di Radio Italia, solo musica italiana. Mancano esattamente 10 giorni a domenica 28 giugno. L'appuntamento sarà al Foro Italico di Palermo, perché Notino presenterà Radio Italia Live, il concerto, e cioè il più grande evento gratuito di musica live in Italia.
1: C'era Samurai J e ci sarà Samurai J, perché sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, saliranno Achille Lauro, le Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Herbal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, e proprio a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J.
0: Esatto, è il nostro Radio Italia Live. Grazie. Concerto, hai detto tutto bene, quindi ti faccio i complimenti. Grazie. Sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia TV, in streaming su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei, su tutti i dispositivi Echo, ma anche sulle pagine social. Parliamo, certo, di Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube, e in contemporanea su Sky 1, Now e TV 8 dalle 20:40.
1: Hai detto tutto giusto, mancano, grazie, due piccoli, prego, mancano due piccoli dettagli. C'è l'hashtag ufficiale per seguirci, per essere dei nostri sui social, è hashtag Relive, e tutte le info ovviamente su radioitalia.it.
2: Disco Italia è Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: A proposito di esami di maturità, Cesare Cremonini lo racconta spesso, in quinta superiore il suo esame di maturità, quando era il leader dei Luna Pop, si presentò davanti alla commissione esaminatrice dicendo: questo è quello che ho fatto durante l'anno, e appoggiò
1: sul tavolo, no?
0: Squarez, questo disco meraviglioso che era diventato poi...
1: Fu promosso, se non sbaglio.
0: Fu promosso perché i professori cominciarono tutti a battere il piede, non solo al ritmo di questa, di Un giorno migliore, ma soprattutto di 50
1: Special, dai, che ha proprio veramente lanciato, capito, quella carriera lì di un Cesare nazionale che diventato veramente una star.
0: Sì, sì, se lo facesse oggi daremmo 110 lodi anche noi. Mm.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
3: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
7: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
8: Aio! Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
9: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super! 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.

0: Serena Brancale e i The Colors, affiancati dalla produzione di Merck & Cremont, per questa Partenope appena ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana. E proprio loro due, Merck & Cremont, in una intervista ultimamente hanno raccontato dove e come è nata questa nuova canzone.
1: Mi fa volare tantissimo che a un certo punto Stash canta che tra Licola e Piazza Bellini c'è di mezzo il mare, citando due posti iconici di Napoli, ma la canzone invece l'hanno scritta in Piazzale Loreto a Milano, che è proprio dove hanno lo studio Merck & Cremont. Hanno pensato poi immediatamente di affidarla proprio ai The Colors e a Serena Brancale, perché c'erano quelle atmosfere lì, dai, quel calore tipico di,
0: sì,
1: quella zona, ci stavano perfettamente.
0: The Colors e Serena Brancale, scelti anche per queste sonorità funk napoletano,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: E quindi hanno accettato immediatamente questo bel progetto estivo.
1: Sì, tra l'altro leggevo che la SIAE di Partenope è più frastagliata della Costa del Salento, perché ci sono 11 autori in questa canzone, il record per Merck & Cremont, che hanno lavorato davvero con tantissime persone, record storico anche di scrittura di una canzone.
0: A Piazza Bellini, no? Dove ci sono tutti i localini.
1: Sì.
0: Che
1: carino. Dove c'è lo spritz a 3 euro.
0: Ho capito, quanto mi piace Piazza Bellini a Napoli. Andiamo subito.
2: Andiamo subito. No.

0: più.
1: C'è anche Ernia in questo giovedì sera insieme, ben ritrovati su Radio Italia Solo Musica Italiana, non Berlino ma Inverness, la punta più a nord della Scozia, lì dove nasce il lago di Ness, più famoso, più famosamente conosciuto come Loch Ness, quello del mostro. Cioè, sei mai stata a Loch Ness?
2: Mai. Tu sei stato?
1: Sì. Molto bello.
2: L'hai visto il mostro?
1: Non l'ho visto.
2: L'hai cercato bene? Forse no.
1: Forse ero

0: E intanto si mantiene creando delle piccole statuette in argilla di Nessie, che è mostro, no?
1: Mostro, mostriciattolo, sì.
0: Che vende a turisti e curiosi. Ma sì, se in 35 anni tu non l'hai mai trovato, il dubbio che non ci sia sto non ti viene?
1: Ma lui crede che ci sia, prima o poi avrà questo incontro. Tutte le mattine si alza con questa speranza, mica vogliamo togliergliela. Tra l'altro ha raccontato di aver avuto la fortuna di scorgere solo una volta, sfuggita. Ha detto: ho visto delle onde gigantesche e una striscia bianca che si muoveva a grande velocità, era sicuro. Sicuro il mostro di Loch Ness.
0: Cosa si beve da quelle parti?
1: Non lo so, il whisky si beve da quelle parti. Forse la sera prima aveva un po' esagerato il signor Steve. Si vede che ha avuto un po' una visione particolare. Però ci sono delle leggende che ci affascinano. A me questa anche in Italia ci sono dei posti che hanno dietro delle leggende. Magari qualcuno di voi vive in un posto con una leggenda, no? C'è un castello con dentro gli spettri. E ci sono dei
0: da me. Cosa c'è? In Piemonte, in provincia di Cuneo, c'è il castello di Novello.
1: Sì.
0: Dove si dice.
1: Il castello di Novello, già mi fa ridere così.
0: Beh, Novello fanno dei vini pazzeschi. Se tu passi lì durante una festa, narrano che sia caduto il pavimento, che siano morti tutti, così per allegria. E se tu ci passi di notte, senti ancora le voci di questi qua.
1: Tiratemi fuori! Roba del
0: genere. Dicono così. Sì.
1: Potrebbe darsi. Magari anche dalle vostre parti c'è qualche leggenda particolare. Se volete, 331-995-0095 per farcela conoscere.
0: Intanto anche Rettore con Splendido Splendente.

0: che vi abbiamo visto mentre eravate in macchina a fare splendido splendente Super Rettore. Era il disco del 1979 che ci ha accompagnato per una decade buona, perché per tutti gli anni 80 questa è stata una delle colonne sonore
1: preferite.
0: E anche adesso quando parte inizia subito il

0: No, bello ritrovarla qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
4: Via.
3: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: A volte basta un viaggio. Un'estate. Le amiche giuste. E il coraggio di ricominciare.
7: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
8: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. 2 campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
10: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
11: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Disney e Pixar presentano...
15: Jesse, pronto?
16: Woody!
14: Toy Story 5.
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
17: Sto perdendo bolli per quel tablet.
14: I giocattoli contro la tecnologia.
18: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
14: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
20: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.

0: Angelo dal 2005, Francesco Renga con questa canzone, se non sbaglio, vinceva il Festival di Sanremo.
1: Non sbagli, con questa voce incredibile, con questa canzone qua. 2005, giusto?
0: 2005. Certo.
1: Festival, sì. Di 21 anni fa, meritatissimo. Da allora è una delle canzoni che preferiamo, che ci accompagna, bello. Poi quando arriva la sera, questa canzone qua ci sta perfettamente.
0: No? Accompagna i tramonti.
1: Per esempio, quando arriva l'estate, ci vuole la canzone adatta, quella giusta, quella che ti fa muovere un po' il bacino,
0: che ti fa ondeggiare
1: con il drink in mano, che ti fa affondare con i piedi nella sabbia.
0: Sì.
1: Proprio la canzone estiva per antonomasia. Ognuno sceglie la sua.
0: Quindi un po' deve avere delle sonorità brasileire, dai.
1: Un po' particolari, quantomeno. Ognuno sceglie la sua, questo è vero. Noi la nostra l'abbiamo scelta. Eletta canzone dell'estate.
0: Di già. Sì, ma siamo solo al 18 giugno.
1: Ma per me Gaia ha già vinto.
0: Però
1: questa è Bossa Nostra.

0: anche Francesco Gabbani con noi in questa serata su Radio Italia, solo musica italiana. L'abbiamo ascoltato con Volevamo solo essere felici.
1: Presto, dammi la tua ricetta della felicità. Io volevo solo essere felice, quindi cosa devo fare?
0: Ecco qua, silenzio. Perfetto. Ma proprio solo, cosa, come lo potremmo chiamare questo verso che fai, Edo?
1: Questo è uno squid,
0: squiditoi, sì, sì, quello dei cagnolini, tipo.
1: Quindi zero ricetta della felicità.
0: Vabbè, dicela tu se ce l'hai.
1: No, mo ci penso.
2: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
3: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
4: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app, è gratuita.

0: di scattare una foto.
1: Ah, quanto trovo romantico, ti spio mentre ti pettini, quello che canta Elisa in questa Amore è, appena ascoltata su Radio Italia Solo Musica Italiana. Molto romantica.
2: Molto romantica. Hai scoperto qual è il segreto della felicità?
1: Ma potrebbe essere una pizza a quest'ora, potrebbe essere gli amici che ti vengono a trovare, che ti dicono vestiti che usciamo.
2: Quindi anche la felicità ha un orario. A quest'ora potrebbe essere in un altro orario, potrebbe essere un'altra cosa.
1: La pizza, tranne che alle 3 di mattina, poi alle 3 di mattina.
2: Ma che dici?
1: No, se stai già dormendo, intendo.
2: Ma
1: se
2: ti svegli,
1: ti svegliano e ti dico una pizza. Però forse anche in quel caso.
2: Anche in quel caso.
1: Effettivamente.
2: Felicità è salutare Edoardo Stanzini, che è stato con noi in regia 2 ore, per esempio, no?
1: Vero, vero, per esempio. Grazie mille, Edo Stanzini. Edo Stanzini, fatti a mangiare
2: la
1: una
2: pizza.
1: La faccia nostra.
2: Ci sentiamo un'altra ora e sono le 20 e un minuto.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: La soddisfazione di Donald Trump è quella anche del presidente iraniano Pezeshkian, i timori di Benjamin Netanyahu, le sottolineature del vicepresidente J.D. Vance, tutto questo, molto di più in quest'ora insieme, dedicata soprattutto alla firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Allora ripartiamo proprio da qui. È in vigore il memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Vance annuncia sono iniziati 60 giorni di negoziato sul nucleare. Nei prossimi giorni, i primi colloqui tecnici in Svizzera. Trump, chi mi critica è geloso e sciocco. Il traffico nello stretto di Hormuz è in lenta ripresa, scende il prezzo del petrolio. Preoccupa la situazione in Libano. Washington chiede a Israele di ritirarsi dalle zone occupate. Raid di droni ucraini su una raffineria russa. Questi attacchi non favoriscono l'incontro tra i leader, dice il Cremlino. Zelensky replica: se Kiev brucia, brucerà anche Mosca. Sondaggio U-Trend per Sky TG24. Futuro nazionale supera la Lega. Siamo solo alla rampa di lancio, dice Vannacci. Salgono PD, Forza Italia e Verdi Sinistra. Giù i 5 Stelle.

0: La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo Vasile Frumuzache. Il cittadino rumeno uccise due prostitute e poi ne occultò i cadaveri. Nella Basilica di San Pietro il Papa ha celebrato i funerali del Cardinale Ruini, scomparso lo scorso 16 giugno. Nell'omelia il Pontefice ha detto da lui intuizioni che hanno lasciato il segno. Maturità, tra le tracce della prova d'italiano, anche una poesia di Cesare Pavese. Domani il secondo scritto, previsto latino al classico e matematica allo scientifico. Mondiali, oggi gli incontri del secondo turno dei gironi. Sono in campo Repubblica Ceca e Sudafrica. Alle 21 Svizzera-Bosnia, nella notte Canada-Qatar e Messico-Corea del Sud.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, sulla 7 Servalle Genova vi segnalo una coda tra il bivio a 7 a 12 Genova-Livorno provenendo da Milano verso Livorno. In Lombardia sulla statale 336 aeroporto Malpensa, veicolo in panne sull'incrocio di Gallarate, statale 341 Gallaratese direzione incrocio strada statale 232. In Emilia-Romagna, sulla statale 63 del Valico del Cerreto, ci sarà senso unico alternato. Lavori in corso dalle 8 del 22 di giugno alle 18 del 3 luglio presso l'incrocio Valico del Cerreto. In Sicilia, sulla statale 640 Porto Empedocle, c'è stato un incidente sull'incrocio stazione di San Cataldo, direzione incrocio Porto Empedocle. Sulla statale 121 Catanese, tratto chiuso causa incidente sull'incrocio Villa Frati. In Liguria, sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, corsia chiusa presso l'incrocio Borgonovo-Ligure. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando guidi, non leggere e non scrivere messaggio al cellulare. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Da tanto che ce lo dicono gli 883 di tenere il tempo. Tieni il tempo qui su Radio Italia, solo musica italiana. Lei ci ha insegnato a tenerlo bene.
1: Muovendoci
0: col bacino, facendo un po' di twerking.
1: Elettra...
0: teniamo il tempo sempre bene con Elettra Lamborghini, che ha fatto un regalino al suo cavallo Dadi per fargli sentire un po' meno la noia.
1: Lei è grande appassionata di cavalli. Sì, sì. Su consiglio del veterinario, lei gli ha trovato un compagno di stalla ed è un coniglietto che si chiama Rossana, quindi una coniglietta. Per un attimo ha pensato di prendergli una capretta, però ha cambiato idea perché le sembrava un po' impegnativa. Ma come fanno ad andare d'accordo cavallo e coniglietto? Un enorme, l'altro piccolissimo.
0: Si vogliono bene,
1: metti che non lo vede, lo acciacca il cavallo.
0: No, ma scusa, ma che cattiveria.
1: No, ma che voglio dire, può succedere.
0: Ma quanto sei cinica,
1: ma
0: accidenti.
1: No, è che grosso così un coniglietto, un cavallo enorme.
0: Fatto venire in mente Arienti che ieri dice, quando parlavamo del fatto che le macchine
1: abbassiamo
0: il volume quando parcheggiamo, Arienti ha detto sì, perché se metti che acciacchi un gatto, ma accidenti, mamma mia.
1: No, però mi sembrano due animali molto diversi.
0: Ah, beh, ho capito, ma fanno amicizia, si trovano,
1: c'è
0: bene,
1: c'è scritto, ma c'è il rischio che lo schiacci. State tranquilli perché Rossana ha una sua gabbietta nell'angolo del box. Se l'è fatta anche lei la domanda, sei solo tu che non te la sei fatta, che sei un romantico.
0: Non lo so, io sarò abituato al libro della giungla, al fatto che gli animali convivono insieme tranquillamente, ma non mi sono mai posto questo problema. Si vorranno bene.
1: Vabbè,
0: Rossana poi fa il nome di una caramella,
1: cioè, vabbè.
0: Sarà dolce.
1: Bam bam bambina.

0: Il nostro appuntamento fisso del giovedì sera è anche con Money Road 2, ogni tentazione ha un prezzo, e con Fabio Caressa che lo conduce. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao, buonasera a tutti.
2: Ciao Fabio, un nostro comune spunto dice: uomini forti, destini forti. Ci avviciniamo alla fine di questo esperimento. Sono forti questi uomini e queste donne, ovviamente?
1: Sono forti gli uomini, sono forti le donne, sono sempre più in difficoltà. I rapporti anche interpersonali diventano complessi, perché ovviamente le scelte fatte nei giorni passati portano degli strascichi naturali poi nel corso della giornata, nei rapporti tra i partecipanti, e quindi tutto diventa sempre più difficile.
0: Ci sarà anche un ospite a, non so se alleviare, a dare una mano o in qualche modo ad appesantire la situazione, che è Alessandro Borghese.
1: Beh, Alessandro è lì per tentare, soprattutto. Quella di Alessandro sarà una grandissima tentazione, e sarà anche bello vedere come reagiranno i diversi partecipanti a una tentazione che, ve lo dico già, sembrerà quasi irresistibile. Però non è detto che irresistibile sia una parola che tutti accettano.
2: Certo.
1: Qualcuno magari invece deciderà di resistere. Certo è che si troveranno di fronte, come

0: sempre una scelta complessa.
1: Molto particolare. Lo scopriremo questa sera 21:15 su Sky e in streaming su Now. Grazie mille a Fabio Caressa. Ci ritroviamo presto, anche perché ormai siamo agli sgoccioli.
2: Ci sentiamo per la finale. Grazie a Fabio Caressa. Ciao.
0: Grazie a voi.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai, vai, vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
11: Disney e Pixar presentano...
12: Jesse, pronto?
13: Woody!
11: Toy Story 5.
14: La tecnologia ha invaso casa nostra.
13: Sto perdendo bolli per quel tablet.
11: I giocattoli contro la tecnologia.
15: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
11: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
16: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.

0: fatta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Lo dice anche Rocco Hunt nella sua nuova La più bella del mondo, che ha appena prenotato per le vacanze. Inizia proprio così sta canzone. Magari molti di voi hanno da poco prenotato per le vacanze, hanno trovato il posto perfetto dove farsi una settimana, due settimane di completo relax. Lo spero per voi, magari qualcuno ancora no, magari qualcuno le vacanze le vede col binocolo, ma insomma.
1: Comunque questa secondo me è fuori dalla portata di quasi tutti.
0: Questa non è una vacanza, questo è un cambio di vita drastico che però potrebbe risolvere parecchi problemucci.
1: Partiamo dall'inizio. Siamo nel Mar Ionio, all'interno di questo arcipelago delle Echinadi, e lì c'è un'isola in vendita a un prezzo decisamente abbordabile, perché stiamo parlando dell'isola di Macri. Fino a qualche anno fa veniva proposta in vendita per circa 8 milioni di euro, quindi fuori dalla portata di tantissimi, quasi tutti, mentre oggi la base d'asta è scesa a poco più di 247 mila euro.
0: Un garage a Milano più o meno, un'isola in Grecia vale quanto un garage in centro a Milano.
1: Scegli, preferisci un'isola o un garage sotto terra?
0: Chi decidesse di comprarla dovrebbe però accettare una vita estremamente essenziale, immersa nella natura, lontana da ogni comodità moderna. Su quest'isola, in soldoni, c'è niente. Ci sono della vegetazione, delle piante,
1: sono
0: il
1: 100
0: mare,
1: ettari di territorio,
0: incontaminato,
1: 7 chilometri di costa e paesaggi molto selvaggi.
0: Un cinemino? No.
1: No, vabbè.
0: Il pub sotto casa? No.
1: Lo metti in conto. Soprattutto che come ti mantieni?
0: Non lo so. È una bella domanda. Vabbè, agricoltura, pesca.
1: Cioè tu produci quello che consumi.
0: Barbabietola da zucchero.
1: Finito, quello, il settore terziario, cos'era? Come gli assiri e i babilonesi. Sì. Non lo so, il problema è quello. Lavori da remoto.
0: Sì, lavori da remoto, immagino.
1: E ma la connessione?
0: Devi sfruttare il satellite. Non lo so, è una vita complicata, però ci sono dei momenti nella giornata in cui dico: mamma mia, io vorrei mollare tutto e andare su un'isola deserta. Eccola qua, l'isola deserta.
1: Eccola qua, però la devi pagare.
0: La devi pagare, ma non costa tantissimo, quindi forse un pensierino ci si potrebbe pure fare.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire. Sono persone.
9: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: A volte ci sta, secondo me a volte ha ragione Marco Mengoni, mandare tutto all'aria, soprattutto bisogna, quando non vale la pena.
1: Mi piace questo disfattismo. E invece, cattivi noi.
0: Abbiamo salutato Antonino Ninonino Protocollo Larizza.
1: Benvenuto a Nino, che si è accomodato ormai da una quarantina di minuti in regia.
0: Quindi
1: che
0: lo risalutiamo fra 20 minuti.
1: Con noi fino alle 21, giusto.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
4: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
5: Notino, tutta la bellezza in un click. Old Wild West, stile western, gusto unico. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio,

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Clara e San Giovanni insieme in quest'estate 2026 con le ragazze. Che belle le ragazze, dicono loro, che bello anche il nostro appuntamento che diamo tutti i giovedì sera con Money Road, ogni tentazione ha un prezzo.
1: Money Road 2, sì, la seconda edizione di questo show molto particolare, molto intenso, in cui adrenalina, scelte, capacità singole si uniscono con quelle del gruppo. L'appuntamento è questa sera alle 21:15 su Sky e anche su streaming, in streaming su Now.
0: Esatto, noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo proprio radio partner di Money Road 2 e quindi vi invitiamo a seguirlo. Se ci avete seguiti anche prima avrete sentito le anticipazioni di Caressa.
1: Sì, altrimenti seguite il mondiale, Svizzera-Bosnia, la partita di questa sera alle 21, inizia tra poco, una partita importante, Svizzera e Bosnia,
0: sì,
1: insomma, sono due nazionali che si giocano, si contendono anche loro questo mondiale, scusa, no?
0: No, certo, tiro mancino.
2: Comprensioni sono così strane, sarebbe meglio evitarle sempre.

0: tutto. Stupida sfortuna, così Fulminacci qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Fulminacci che secondo me sarebbe bravissimo anche al cinema, proprio la...
1: alla faccia d'attore,
0: sì, il physique du role di un attore di quelli degli anni 50-60 americani.
1: Sì, un uomo d'altri tempi, sì, un po', no? Un bel portamento, ci sta, è vero, non ci avevo pensato.
0: Intanto stasera è stato suo il compito di chiudere questa parte di serata con noi due, Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi. Torniamo domani a partire dalle 18.
1: Nino, sei tu, sì. Un altro Nino è di là, protocollo Larizza che è stato con noi.
0: Buonasera protocollo,
1: oretta.
0: Grazie mille.
1: Grazie, ci sentiamo domani per chiudere insieme, per iniziare il weekend. Dai, vediamola. Dai. Così, buona serata a tutti.
0: Le 21.
1: Ciao.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto.

0: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
3: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
4: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
5: In questa notte fantastica.
6: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
7: Ti porto!
6: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
8: Sono un ragazzo fortunato.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.

0: scoperta del mondo con i gelati Lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Lui.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: la domenica.
1: Ciao a tutti, sono Vasco, saluto tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
2: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
3: Perché sono simpatico, giusto?
4: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
3: Effettivamente... Vabbè, vado a dormire, vai.
4: Buonanotte.
3: Ma siete ancora qui?
4: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
12: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
13: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
14: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
15: Grande nonno!
14: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: guardare indietro mai e vai.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: L'accordo tra Stati Uniti e Iran ha dato il via libera, anche se non ero convinto, dice Khamenei. Vance annuncia iniziati i negoziati sul nucleare, Trump assicura nessun pagamento a Teheran. Il traffico nello stretto di Hormuz è in lenta ripresa, scende il prezzo del petrolio, preoccupa la situazione in Libano, Washington chiede a Israele di ritirarsi dalle zone occupate. Raid di droni ucraini su una raffineria russa. Questi attacchi non favoriscono l'incontro tra i leader, dice il Cremlino. Zelensky replica: se brucia Kiev, brucerà anche Mosca. Sondaggio YouTrend per Sky TG24, futuro nazionale supera la Lega. Siamo solo alla rampa di lancio, dice Vannacci. Salgono PD, Forza Italia e Verdi Sinistra, 2 5 Stelle. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo Vasile Frumuzac, il cittadino romeno, uccise due prostitute e poi ne occultò i cadaveri. Nella Basilica di San Pietro il Papa ha celebrato i funerali di Cardinale Ruini, scomparso lo scorso 16 giugno. Nell'omelia il pontefice ha detto: da lui intuizioni che hanno lasciato il segno. Maturità, tra le tracce della prova di italiano anche una poesia di Cesare Pavese, domani il secondo scritto, previsto latino al classico e matematica allo scientifico. Mondiali, oggi l'incontro del secondo turno dei gironi, pareggiano 1-1 Repubblica Ceca e Sudafrica, in campo Svizzera-Bosnia, nella notte Canada-Qatar e Messico-Corea del Sud.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
3: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com.

0: supporto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
1: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli

0: XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: notturni.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai, vai, vai!
1: E altri che ti danno molto

0: di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
1: Disney e Pixar presentano...
2: Jesse, pronto?
3: Woody!
1: Toy Story 5.
3: La tecnologia ha invaso casa nostra.
4: Sto perdendo bolli per quel tablet.
1: I giocattoli contro la tecnologia.
5: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
1: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao, sono Maria Antonietta.
1: Ciao a tutti, sono Colombre.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia.
1: Solo musica italiana. Baci.
2: Con gli occhi chiusi.

0: sembra neve.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in venerdì 19 giugno 2026. Protesta funesta scritta sulla ciminiera Leonardo, quattro attivisti rischiano il processo adesso. Sono quattro attivisti di Extinction Rebellion, rischierebbero il processo per la scritta Life Not War, realizzata nel marzo 25 su una ciminiera dismessa all'interno dello stabilimento Leonardo a Torino. L'azienda li ha denunciati per imbrattamento e il 22 giugno è fissata al Tribunale torinese l'udienza predibattimentale. E poi, chissà. Una bimba ha fretta di nascere in casa senza aspettare il 118 e lo fa. Eccola qua, aveva fretta di nascere la neonata a Favria nel Torinese. È venuta alla luce in casa senza aspettare nemmeno l'arrivo dell'ambulanza. Sono stati accompagnati con indicazione e consigli telefonici tutte le fasi del travaglio fino al parto. Che è avvenuto? L'ambulanza ci ha messo un quarto d'ora circa per raggiungere la donna alla sua seconda gravidanza. Quando il personale è arrivato, però, la bambina era già nata da qualche minuto. Mamma e bimba stanno bene ed è quel che conta. Il famoso memorandum Stati Uniti-Iran prossimo dovrebbe essere in Svizzera. Dovrebbe esserci la cerimonia, ma ci sono pareri contrastanti su questa faccenda. Intanto il tycoon continua a spararne una dopo l'altra. Ma chi lo ferma, il tycoon? La terribile vicenda della madre di Sempio, uno dei protagonisti del giallo di Garlasco, è stato un tentato suicidio, lo riferiscono gli avvocati del figlio della signora Sempio. Ancora messaggi di odio sui social e online vengono segnalati. Il Papa ricorda che non posso fare a meno di pensare a quanto denaro venga buttato, sprecato in uccisioni, sperperato da tanti che fomentano le guerre. E c'è stato l'esame di maturità con la prova di italiano, il classicone. Le tracce, sette tracce della prima prova, Pavese con Passerò per Piazza di Spagna e poi un'altra di Vitaliano Brancati con un testo tratto dai Piaceri. Tante proposte, l'Assemblea Costituente, il discorso di Saragat, poi Wenche Usman, Frank Furedi, Mario Calabresi e Piero Bianucci. E tra i protagonisti della maturità c'era anche lui, Enzo Chinazzi, Pupo. A 70 anni il cantante ha scelto di fare la prova e lui ha scelto la prova sul discorso di insediamento di Saragat. Poi ne ha messa una un po' curiosa dicendo: io mi sono presentato con una stilografica di lusso Mont Blanc, ma durante il compito la stilografica ha smesso di funzionare. A quel punto ho dovuto chiedere una biro da pochi centesimi a uno studente che mi ha detto: ma certo Enzo, usa pure questa. E beh, spero che mi porti fortuna, ha detto ancora Pupo. La guerra Stati Uniti-Iran, appunto la speranza che quelli annunciati siano accordi veri e definitivi, accanto però a dubbi e incertezze. È morto Adolfo Battaglia, è stato un importante esponente del Partito Repubblicano Italiano, ha avuto anche incarichi importanti a livello istituzionale. Adolfo Battaglia aveva 96 anni. Battaglia, lei è stato un testimone del suo tempo, non sarà dimenticato Adolfo. Terrorismo, un nuovo caso, arrestato nel Brindisino un palestinese di 30 anni che sui social inneggiava la jihad. L'accusa è istigazione ai delitti. Dice Soleil Sorge: io ho realizzato che sarei dovuta ripartire da zero. L'importante è ripartire. Lo sport, il calcio, l'ANAC ha dato parere positivo sulla eleggibilità di Giovanni Malagò alla presidenza della Federcalcio. E ancora per il calcio, ci sono i mondiali, il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, è solo giramondo. Il basket, scudetto numero 32 per l'Olimpia Milano, che nella gara decisiva, gara 4 della sfida, ha superato Venezia per 86 a 72. e dunque l'Olimpia Milano si conferma squadra di grande valore e ha vinto a un punto ancora lo scudetto. Bene, e io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6:50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore andranno esaurendosi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi. Asciutto su tutti i settori. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutte le regioni centro-meridionali e anche su buona parte del nord, con qualche addensamento e isolati piovaschi sulle Alpi, specie occidentali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi di confine, con temporali anche di moderata intensità. Buono altrove, molto caldo ovunque. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto. Con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Amarti ma fatica.

passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera, sembrano esplosioni inutili.

0: conosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

Ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i